magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Per noi la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: tutti i tuoi piani.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Ma era passato tanto tempo da quel sapore così dolce che lascia una carezza addosso. Per mio carattere un po' schivo, l'ho sotterrato già da un pezzo.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore.

chiamami sempre amore, perché noi siamo amore.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I finanzieri del Comando Provinciale di Latina e del gruppo Formia, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, di Monopoli, Ufficio Antifrode e Laboratorio Chimico, hanno portato a termine un piano di interventi nel settore della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nella provincia di Latina, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. I controlli, incentrati sul contrasto alle frodi, sulla qualità e quantità di prodotti energetici, sono stati eseguiti su diversi impianti della provincia pontina grazie all'impiego del laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una unità scientifica di avanguardia su quattro ruote che ha permesso di effettuare analisi chimiche in tempo reale. Le analisi di laboratorio effettuate sui campioni di gasolio prelevati hanno evidenziato un punto di infiammabilità, flash point, inferiore al limite minimo di legge, un'anomalia chimica che, oltre a poter causare malfunzionamenti ai motori e cali di rendimento, comporta rischi per la sicurezza nelle fasi di movimentazione del prodotto. Un punto di infiammabilità inferiore alla soglia legale è infatti quasi sempre indicativo di una contaminazione o miscelazione fraudolenta, che si verifica quando il gasolio viene intenzionalmente tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche, come solventi, idrocarburi leggeri, riciclati o benzina, per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. La presenza di componenti estranei e volatili

sono state riscontrate più specificamente a Latina e Gaeta. Si è costituito anche il quinto indagato per la morte di Francesco Valeriano, il 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso in seguito ad un pestaggio avvenuto il 30 giugno 2025 nel carcere di Rebibbia. Roberto Aquilini, 55 anni, romano, si è presentato in carcere accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, e adesso si trova Regina Celi in attesa dell'interrogatorio di garanzia previsto questa settimana. Oltre a lui sono accusati della feroce aggressione ai danni del DJ formiano il 33enne Alessandro Buono, capo della spedizione, originario di Anzio e detenuto ora a Civitavecchia. Otanien Sunday, 41 anni, nigeriano, ora detenuto a Secondigliano. Luca Di Vincenzo, 27 anni, di Guidonia. Alessandro Piergali, 54 anni, di Guidonia, tuttora detenuto a Rebibbia. Emergono intanto ulteriori dettagli sulla sequenza del blitz violento che mandò in coma Francesco Valeriano. Nel corso delle primissime indagini, la polizia penitenziaria assunse a sommarie informazioni i compagni di cella di Francesco, ritenendo che fossero responsabili di omissione di soccorso e favoreggiamento. Per questo, i cinque che condividevano la cella con la vittima inizialmente furono indagati come gli aggressori, seppure per reati diversi. Il GIP di Roma, nell'ordinanza di custodia cautelare, sottolinea invece come i propri compagni di cella avessero ben rappresentato la feroce aggressione attuata con violenza inaudita, riferendo la comprensibile situazione di terrore in cui versavano anche per le gravi minacce loro rivolte di essere colpiti con lo sgabello e di fare la fine di Valeriano. Altri due compagni di cella di Francesco furono infatti colpiti duramente con lo sgabello e anche loro erano inermi e ancora dormienti. Tutto questo per il GIP evidenzia anche la viltà di soggetti e l'assenza di qualsiasi freno inibitorio. Un medico del Sud Pontino che prestava servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Formia è stato assolto con formula piena dal reato di truffa perché il fatto non sussiste. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino contestava al dirigente medico, assistito dall'avvocato Domenico Titano, di aver orchestrato una truffa ai danni dell'ASL di Latina presso cui prestava servizio. Secondo l'accusa iniziale, poi smentita dal verdetto pronunciato, il medico, inducendo in errore l'azienda, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto per un importo superiore ai 10.000 euro. Le indagini effettuate ai carabinieri del NAS di Latina avevano tratto origine da una serie di capillari controlli ispettivi che avevano interessato alcune palestre del Sud Pontino, dove erano state svolte visite mediche finalizzate al rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, certificati che secondo l'ipotesi della procura il medico avrebbe rilasciato dietro compenso in assenza delle prescritte autorizzazioni. Durante il procedimento l'AS di Latina si era costituita a parte civile chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento delle somme che l'ente riteneva essere state indebitamente percepite. Un quadro accusatorio che poi è venuto meno in sede dibattimentale evidenziando l'assoluta trasparenza della condotta del medico. L'avvocato di Tano, difensore di fiducia dello stesso medico, ha sostenuto la piena legittimità dell'operato e suo assistito e ha dimostrato l'infondatezza e l'insussistenza delle accuse mosse. Il dibattimento è stato caratterizzato dall'esame di numerosi testimoni, tra i quali importanti dirigenti dell'ASL, che hanno contribuito alla corretta ricostruzione dei fatti su cui il Tribunale era chiamato a decidere. Sono fallite altre due truffe del finto maresciallo a San Lorenzo, frazione di Santi Cosma e Damiano, dove due persone che abitano in case molto vicine tra loro sono state contattate dal truffatore che si è presentato come maresciallo dei carabinieri Morise. I due tentativi sono però andati a vuoto perché le persone contattate telefonicamente si sono accorte che c'era qualcosa che non quadrava ed hanno avvertito sia i carabinieri che la polizia locale di Santi Cosma e Damiano. È scattato pertanto l'allarme, i malviventi hanno compreso che non era aria e non si sono fatti vedere, preferendo altri lidi. Nello stesso giorno sono stati segnalati anche altri tentativi in comuni vicini a quello di Santi Cosma e Damiano. L'Avis comunale di Minturno si recherà domani presso il liceo scientifico Leon Battista Alberti di Marina di Minturno per raccogliere sangue. L'iniziativa è stata accolta dal dirigente scolastico, professor Amato Polidoro.
L'autoemoteca dell'Avis Semiturnese si trasferirà all'esterno dell'istituto di Via Santa Reparata, dove attenderà gli studenti che vorranno donare il loro sangue. Gli studenti che si sottoporranno al prelievo nella mattinata della donazione, oltre a portare con loro carte d'identità e testa sanitaria, possono assumere solo acqua, caffè, tè e succo di frutta, bandito il latte. Questa l'avvertenza della stessa Avis Semiturnese per gli studenti che doneranno il sangue.

0: Venerdì alle 18 la sala convegni del Castello Caetani di Fondi ospiterà la presentazione del romanzo La grammatica feroce di Simone Pangia, edito da Homo Scrivens nella collana Direzioni Immaginarie. L'appuntamento è curato dall'ETS Nautilus e si svolge con il patrocinio del sistema bibliotecario Sud Pontino, di cui il Comune di Fondi è capofila. Simone Pangia dialogherà con Diego Di Dio, scrittore e docente di narratologia. Il volume è introdotto nella prefazione da Renato Minore, che descrive così il cuore dell'opera. Prima ancora che un edificio, il palazzo è qualcosa di inevitabile, come il sogno e la paura, come il giorno e la notte. Quando era ancora inedito, il romanzo ha vinto il premio Città di Grottammare per la narrativa nel 2025. Simone Pangia, napoletano, laureato in lettere moderne all'Università Federico II con una tesi di filologia dantesca, è stato responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Formia, ente dove oggi è funzionario e bibliotecario. Ha esordito nel 2008 con il romanzo La salita. Nel 2020 ha vinto il premio Bukowski con Il vizio delle cose pure. Il 9 e 10 ottobre si svolgerà presso l'Hotel Summit di Gaeta la 33esima edizione delle giornate di pneumologia e allergologia con la partecipazione di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni. Affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. La prima giornata apre con un focus su aspetti psicologici del paziente affetto da patologie respiratorie, la comunicazione empatica medico-paziente. A seguire una sessione completa su asma bronchiale grave con poliposi nasale associata, le terapie disensibilizzanti in corso di allergie respiratorie per eliminare i sintomi senza usare farmaci, purtroppo terapia questa poco usata. Poi sarà affrontata l'utilità delle terapie biologiche su misura per l'asma e la poliposi nasale, evidenziando l'errore frequente dell'uso del cortisone, specie nei bambini, con il relativo danno che a volte è irreversibile. Saranno quindi presentati lavori sull'uso di terapie in grado di rinforzare il sistema immunitario e rendere il paziente più resistente alle infezioni sia batteriche che virali. Direttore scientifico delle giornate è il dottor Ermanno Kugler. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini ed esponenti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi illustreranno la manifestazione che si svolgerà sabato 10 ottobre alle 10 in piazza Santo Ianni su una nuova idea di futuro che prende forma con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di Johnny Nandel.
1: Radio Formia informa. Sport. Sport.
0: Il Città di Formia si gode il primato in solitudine nel girone B del campionato di calcio di eccellenza. Imbattuta la squadra formiana con 5 vittorie su 5, l'ultima delle quali per 3-1 sul campo del Pomezia. E domani il Città di Formia di Alessio Ciardi sarà nuovamente in campo per la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia. Affronterà in trasferta la Bissezze, che nella gara di andata allo stadio Washington Parisio vinse clamorosamente con il punteggio di 3-0. Per quanto riguarda gli altri incontri nel programma, domani, per il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia, il Gaeta ospiterà il Ferentino, Frascati riceverà la visita del Pomezia, Roccasecca ospiterà la Latri, mentre lo Sterparo affronterà l'Arce. Una serie di confronti dunque per andare avanti verso gli ottavi di finale di Coppa Italia. E il campionato intanto riserverà domenica prossima un attesissimo derby del Golfo, quello in programma allo stadio Washington Parigi tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
1: Radio Formia informa.
3: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Oroscopo di Radioformia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 6 ottobre 2026. La Chiesa ricorda San Bruno sacerdote e San Renato di Sorrento. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. E andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio a provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina per esserci nella radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, con la valida e preziosa conversazione che ha di gustare. Siamo pronti alle 12 si inizia la gara, cominciando come sempre con l'Ariete. La Luna, sopportata da Mercurio e Giove, potenza comunicativa e dinamismo, vi esprimete con chiarezza, ottenendo ottimi risultati in studi, affari e spostamenti. Dall'Ariete al Toro, i transiti di un atto indicano un buon momento di rinnovamento e da arredare o rendere più confortevole la casa, tempo di cambiare anche le abitudini, buone influenze per migliorare la forma fisica. Dal Toro ai Gemelli, la dea bendata vi rivolge la sua aura, un vento verticoso che forse non ha una direzione precisa, ma vi cattura, trasforma, verifica ed emoziona. Da Gemelli al Cancro, avrete le antenne dritte, pronte a captare emozioni, pensieri, stati da voi, quasi per magia. Fatene buon uso per le vostre relazioni. Dal Cancro al Leone, disposizione d'animo allegra e leggera, successo in società, comunicativa e gonfievole, incontri, appuntamenti, telefonate, ferire di notizie. Mettete sul tavolo progetti, proposte e alleanze. Da Leone alla Vergine, la Luna vi rende un po' troppo sensibili e anche troppo reattivi. C'è comunque l'atmosfera ideale per scrivere, leggere o semplicemente poltrire. Tisana di tiglio, musica ed esercizi di ginnastica biodinamica. Bilancia, mettendo in mostra le vostre qualità, diplomazia e flessibilità, non vi sarà facile scuotere la vostra sostanziosa fetta di successo. Cose piacevoli che sollevano lo spirito. Scorpione, prestate attenzione ai rapporti interpersonali. Se sarete più diplomatici e più tolleranti, spegnerete sul nascere eventuali gelosie e rivalità. Sagittario, la Luna, dall'altra parte del cielo, vi suggerisce di osare, di esporvi, di mettervi in gioco, lasciando carta bianca al desiderio di emozioni forti. Gestite le risorse con parsimonia, accettando i vostri limiti. Capricorno, nella carriera prestate attenzione, qualcosa non gira del solito modo, forse siete distratti, troppo svagati, un buon momento per fare ordine. Acquario, giorno da scorrere con ottimismo e allegria, convegni e conoscenze, iniziative entusiasmanti. In amore si balla il tango allacciati appassionatamente. Concludiamo lo scuola di oggi con i Pesci. Calma e concentrazione nell'attività. Si tratta dell'ultima fatica, sarà bene che ragionate due o tre volte prima di parlare o decidere. Sostituite i divertimenti costosi con piaceri più semplici. Bene, tutto anche questo martedì 6 ottobre 2026 a Radioformia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la Chiesa ricorda San Bruno sacerdote, San Renato di Sorrento. Il sole sorgerà tra poco alle 7.25 e tramonterà alle 18.57. La Luna calante si è già levata questa notte alle 2.19, calerà questa sera alle 17.03. Diamo gli auguri a Klaus Di Biasi come 79 anni, a Paolo Ferrari come 76 anni, a Ion Greffold che come 53 anni. Qualche data da ricordare: 1889 a Parigi apre i battenti del Moulin Rouge, celebre locale di cabaret ai piedi della collina di Montmartre. La frase del giorno: una chiave d'oro apre tutte le porte. I pensieri di questa mattina sono: non si muove foglia che Dio non voglia. Tanti sentite dire, in falso vanno a finire. Ogni cosa rara vuole essere più cara. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo martedì 6 ottobre 2026 a Radioformia, all'appuntamento con l'oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre per la parte della regia, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
6: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I finanzieri del Comando Provinciale di Latina e del gruppo di Formia, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, di Monopoli, Ufficio Antifrode e Laboratorio Chimico, hanno portato a termine un piano di interventi nel settore della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nella provincia di Latina, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. I controlli, incentrati sul contrasto alle frodi, sulla qualità e quantità di prodotti energetici, sono stati eseguiti su diversi impianti della provincia pontina grazie all'impiego del laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una unità scientifica di avanguardia su quattro ruote che ha permesso di effettuare analisi chimiche in tempo reale. Le analisi di laboratorio effettuate sui campioni di gasolio prelevati hanno evidenziato un punto di infiammabilità flash point inferiore al limite minimo di legge, un'anomalia chimica che oltre a poter causare malfunzionamenti ai motori e cali di rendimento comporta rischi per la sicurezza nelle fasi di movimentazione del prodotto. Un punto di infiammabilità inferiore alla soglia legale è infatti quasi sempre indicativo di una contaminazione o miscelazione fraudolenta che si verifica quando il gasolio viene intenzionalmente tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche come solventi, idrocarburi leggeri, riciclati o benzina per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. La presenza di componenti estranei e volatili inoltre altera la viscosità e la corretta combustione nel cilindro, provocando usura precoce degli iniettori e un netto aumento delle emissioni inquinanti nell'ambiente. Le attività si sono concluse con il sequestro di oltre 16.500 litri di carburante non conforme e l'apposizione dei sigilli a 3 cisterne e 9 pistole erogatrici, con il conseguente deferimento di 3 presunti responsabili alle procure della Repubblica presso i tribunali di Latina e di Cassino per l'ipotesi di reato di frode nell'esercizio del commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento della accisa. Le violazioni sono state riscontrate più specificamente a Latina e Gaeta. Si è costituito anche il quinto indagato per la morte di Francesco Valeriano, il 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso in seguito ad un pestaggio avvenuto il 30 giugno 2025 nel carcere di Rebibbia. Roberto Aquilini, 55 anni, romano, si è presentato in carcere accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, e adesso si trova a Regina Coeli in attesa dell'interrogatorio di garanzia previsto questa settimana. Oltre a lui sono accusati della feroce aggressione ai danni del DJ formiano il 33enne Alessandro Buono, capo della spedizione, originario di Anzio e detenuto ora a Civitavecchia. Otanien Sunday, 41 anni, nigeriano, ora detenuto a Secondigliano. Luca Di Vincenzo, 27 anni, di Guidonia. Alessandro Piergali, 54 anni, di Guidonia, tuttora detenuto a Rebibbia. Emergono intanto ulteriori dettagli sulla sequenza del blitz violento che mandò in coma Francesco Valeriano. Nel corso delle primissime indagini, la polizia penitenziaria assunse a sommarie informazioni i compagni di cella di Francesco, ritenendo che fossero responsabili di omissione di soccorso e favoreggiamento. Per questo, i 5 che condividevano la cella con la vittima inizialmente furono indagati come gli aggressori, seppure per reati diversi. Il GIP di Roma, nell'ordinanza di custodia cautelare, sottolinea invece come i propri compagni di cella avessero ben rappresentato la feroce aggressione attuata con violenza inaudita, riferendo la comprensibile situazione di terrore in cui versavano anche per le gravi minacce loro rivolte di essere colpiti con lo sgabello e di fare la fine di Valeriano. Altri 2 compagni di cella di Francesco furono infatti colpiti duramente con lo sgabello e anche loro erano inermi e ancora dormienti. Tutto questo per il GIP evidenzia anche la viltà di soggetti e l'assenza di qualsiasi freno inibitorio. Un medico del sud pontino che prestava servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale

0: ospedale di Formia è stato assolto con furula piena dal reato di truffa perché il fatto non sussiste. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino contestava al dirigente medico, assistito dall'avvocato Domenico Titano, di aver orchestrato una truffa ai danni dell'ASL di Latina presso cui prestava servizio. Secondo l'accusa iniziale, poi smentita dal verdetto pronunciato, il medico, inducendo in errore l'azienda, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto per un importo superiore ai 10.000 euro. Le indagini effettuate ai carabinieri l'ASL Latina avevano tratto origine da una serie di capillari controlli ispettivi che avevano interessato alcune palestre del Sud Pontino, dove erano state svolte visite mediche finalizzate al rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, certificati che, secondo l'ipotesi della procura, il medico avrebbe rilasciato dietro compenso in assenza delle prescritte autorizzazioni. Durante il procedimento, l'ASL Latina si era costituita parte civile, chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento delle somme che l'ente riteneva essere state indebitamente percepite, un quadro accusatorio che poi è venuto meno in sede dibattimentale, evidenziando l'assoluta trasparenza della condotta del medico. L'avvocato Titano, difensore di fiducia dello stesso medico, ha sostenuto la piena legittimità dell'operato e del suo assistito e ha dimostrato l'infondatezza e l'insussistenza delle accuse mosse. Il dibattimento è stato caratterizzato dall'esame di numerosi testimoni, tra i quali importanti dirigenti dell'ASL, che hanno contribuito alla corretta ricostruzione dei fatti su cui il tribunale era chiamato a decidere. Sono fallite altre due truffe del finto maresciallo a San Lorenzo, frazione di Santi Cosma e Damiano, dove due persone che abitano in case molto vicine tra loro sono state contattate dal truffatore, che si è presentato come maresciallo dei carabinieri Morise. I due tentativi sono però andati a vuoto perché le persone contattate telefonicamente si sono accorte che c'era qualcosa che non quadrava ed hanno avvertito sia i carabinieri che la polizia locale di Santi Cosma e Damiano. È scattato pertanto l'allarme, i malviventi hanno compreso che non era aria e non si sono fatti vedere, preferendo altri lidi. Nello stesso giorno sono stati segnalati anche altri tentativi in comuni vicini a quello di Santi Cosma e Damiano. L'Avis comunale di Minturno si recherà domani presso il liceo scientifico Leon Battista Alberti di Marina di Minturno per raccogliere sangue. L'iniziativa è stata accolta dal dirigente scolastico, professor Amato Polidoro. L'autoemoteca dell'Avis minturnese si trasferirà all'esterno dell'istituto di Via Santa Reparata, dove attenderà gli studenti che vorranno donare il loro sangue. Gli studenti che si sottoporranno al prelievo nella mattinata della donazione, oltre a portare con loro carte d'identità e tessera sanitaria, possono assumere solo acqua, caffè, tè e succo di frutta, bandito il latte. Questa l'avvertenza della stessa Avis minturnese per gli studenti che doneranno il sangue. Venerdì alle 18 la sala convegni del Castello Caetani di Fondi ospiterà la presentazione del romanzo La grammatica feroce di Simone Pangia, edito da Homo Scrivens nella collana Direzioni Immaginarie. L'appuntamento è curato dall'ETS Nautilus e si svolge con il patrocinio del sistema bibliotecario Sud Pontino, di cui il Comune di Fondi è capofila. Simone Pangia dialogherà con Diego Di Dio, scrittore e docente di narratologia. Il volume è introdotto nella prefazione da Renato Minore, che descrive così il cuore dell'opera: prima ancora che un edificio, il palazzo è qualcosa di inevitabile, come il sogno e la paura, come il giorno e la notte. Quando era ancora inedito, il romanzo ha vinto il premio Città di Grottammare per la narrativa nel 2025. Simone Pancia, napoletano, laureato in lettere moderne all'Università Federico II, con una tesi di filologia dantesca, è stato responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Formia, ente dove oggi è funzionario e bibliotecario. Ha esordito nel 2008 con il romanzo La salita. Nel 2020 ha vinto il premio Bukowski con Il vizio delle cose pure. Il 9 e 10 ottobre si svolgerà presso l'Hotel Summit di Gaeta la 33ª edizione delle giornate di pneumologia e allergologia con la partecipazione di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni. Affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. La prima giornata apre con un focus su aspetti psicologici del paziente affetto da patologie respiratorie, la comunicazione empatica medico-paziente. A seguire una sessione completa completa su asma bronchiale grave con poliposi nasale associata. Le terapie disensibilizzanti in corso di allergie respiratorie per eliminare i sintomi senza usare farmaci, purtroppo terapia questa poco usata. Poi sarà affrontata l'utilità delle terapie biologiche su misura per l'asma e la poliposi nasale, evidenziando l'errore frequente dell'uso del cortisone, specie nei bambini, con il relativo danno che a volte è irreversibile. Saranno quindi presentati lavori sull'uso di terapie in grado di rinforzare il sistema immunitario e rendere il paziente più resistente alle infezioni sia batteriche che virali. Direttore scientifico delle giornate è il dottor Ermanno Kugler. Domani alle 11 andrà in onda Radioformia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini ed esponenti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi illustreranno la manifestazione che si svolgerà sabato 10 ottobre alle 10 in piazza Santo Ianni, su una nuova idea di futuro che prende forma con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di Johnny Nandel.
1: Radio Formia vi informa.
0: Il Città di Formia si gode il primato in solitudine nel girone B del campionato di calcio di eccellenza. Imbattuta la squadra formiana con 5 vittorie su 5, l'ultima delle quali per 3-1 sul campo del Pomezia. E domani il Città di Formia di Alessio Ciardi sarà nuovamente in campo per la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia. Affronterà in trasferta la Bissezze, che nella gara di andata allo stadio Washington Parisio vinse clamorosamente con il punteggio di 3-0. Per quanto riguarda gli altri incontri nel programma, domani, per il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia, il Gaeta ospiterà il Ferentino, Frascati riceverà la visita del Pomezia, Roccasecca ospiterà la Latri, mentre lo Sterparo affronterà l'Arce. Una serie di confronti dunque per andare avanti verso gli ottavi di finale di Coppa Italia. E il campionato intanto riserverà domenica prossima un attesissimo derby del Golfo, quello in programma allo stadio Washington Parigi tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Sono le 7 e 36 minuti.
1: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno a goccia si scava la pietra, ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto Spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere, a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Immagina cosa sarebbe il mondo se non ci fossero gli inventori, che a volte vengono chiamati pazzi, ma non si arrendono mai. E credono nelle favole, nelle favole sanno trovare quella formula magica per non smettere mai di sognare.

0: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti. I finanzieri del Comando Provinciale di Latina e del gruppo di Formia, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, di Monopoli, Ufficio Antifrode e Laboratorio Chimico, hanno portato a termine un piano di interventi nel settore della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nella provincia di Latina, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. I controlli, incentrati sul contrasto alle frodi, sulla qualità e quantità di prodotti energetici, sono stati eseguiti su diversi impianti della provincia pontina grazie all'impiego del laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una unità scientifica di avanguardia su quattro ruote che ha permesso di effettuare analisi chimiche in tempo reale. Le analisi di laboratorio effettuate sui campioni di gasolio prelevati hanno evidenziato un punto di infiammabilità, flash point, inferiore al limite minimo di legge, un'anomalia chimica che oltre a poter causare malfunzionamenti ai motori e cali di rendimento comporta rischi per la sicurezza nelle fasi di movimentazione del prodotto. Un punto di infiammabilità inferiore alla soglia legale è infatti quasi sempre indicativo di una contaminazione o miscelazione fraudolenta che si verifica quando il gasolio viene intenzionalmente tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche come solventi, idrocarburi leggeri, riciclati o benzina per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. La presenza di componenti estranei e volatili inoltre altera la viscosità e la corretta combustione nel cilindro, provocando usura precoce degli iniettori e un netto aumento delle emissioni inquinanti nell'ambiente. Le attività si sono concluse con il sequestro di oltre 16.500 litri di carburante non conforme e l'apposizione dei sigilli a 3 cisterne e 9 pistole erogatrici, con il conseguente deferimento di 3 presunti responsabili alle procure della Repubblica presso i tribunali di Latina e di Cassino per l'ipotesi di reato di frode nell'esercizio del commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Le violazioni sono state riscontrate più specificamente a Latina e Gaeta. Si è costituito anche il quinto indagato per la morte di Francesco Valeriano, il 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso in seguito ad un pestaggio avvenuto il 30 giugno 2025 nel carcere di Rebibbia. Roberto Aquilini, 55 anni, romano, si è presentato in carcere accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, e adesso si trova a Regina Coeli in attesa dell'interrogatorio di garanzia previsto questa settimana. Oltre a lui sono accusati della feroce aggressione ai danni del DJ formiano il 33enne Alessandro Buono, capo della spedizione, originario di Anzio e detenuto ora a Civitavecchia. Otanien Sunday, 41 anni, nigeriano, ora detenuto a Secondigliano. Luca Di Vincenzo, 27 anni, di Guidonia. Alessandro Piergali, 54 anni, di Guidonia, tuttora detenuto a Rebibbia. Emergono intanto ulteriori dettagli sulla sequenza del blitz violento che mandò in coma Francesco Valeriano. Nel corso delle primissime indagini, la polizia penitenziaria assunse a sommarie informazioni i compagni di cella di Francesco, ritenendo che fossero responsabili di omissione di soccorso e favoreggiamento. Per questo, i cinque che condividevano la cella con la vittima inizialmente furono indagati come gli aggressori, seppure per reati diversi. Il GIP di Roma, nell'ordinanza di custodia cautelare, sottolinea invece come i propri compagni di cella avessero ben rappresentato la feroce aggressione attuata con violenza inaudita, riferendo la comprensibile situazione di terrore in cui versavano anche per le gravi minacce loro rivolte di essere colpiti con lo sgabello e di fare la fine di Valeriano. Altri due compagni di cella di Francesco furono infatti colpiti duramente con lo sgabello e anche loro erano inermi e ancora dormienti. Tutto questo per il GIP evidenzia anche la viltà di soggetti e l'assenza di qualsiasi freno inibitorio. Un medico del Sud Pontino che prestava servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Formia è stato assolto con formula piena dal reato di truffa perché il fatto non sussiste. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino contestava al dirigente medico, assistito dall'avvocato Domenico Titano, di aver orchestrato una truffa ai danni dell'ASL di Latina presso cui prestava servizio. Secondo l'accusa iniziale, poi smentita dal verdetto pronunciato, il medico, inducendo in errore l'azienda, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto per un importo superiore ai 10.000 euro. Le indagini effettuate ai carabinieri del NAS di Latina avevano tratto origine da una serie di capillari controlli ispettivi che avevano interessato alcune palestre del Sud Pontino, dove erano state svolte visite mediche finalizzate al rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, certificati che secondo l'ipotesi della procura il medico avrebbe rilasciato dietro compenso in assenza delle prescritte autorizzazioni. Durante il procedimento l'AS di Latina si era costituita a parte civile chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento delle somme che l'ente riteneva essere state indebitamente percepite. Un quadro accusatorio che poi è venuto meno in sede dibattimentale evidenziando l'assoluta trasparenza della condotta del medico. L'avvocato di Tano, difensore di fiducia dello stesso medico, ha sostenuto la piena legittimità dell'operato e suo assistito e ha dimostrato l'infondatezza e l'insussistenza delle accuse mosse. Il dibattimento è stato caratterizzato dall'esame di numerosi testimoni, tra i quali importanti dirigenti dell'ASL, che hanno contribuito alla corretta ricostruzione dei fatti su cui il Tribunale era chiamato a decidere. Sono fallite altre due truffe del finto maresciallo a San Lorenzo, frazione di Santi Cosma e Damiano, dove due persone che abitano in case molto vicine tra loro sono state contattate dal truffatore che si è presentato come maresciallo dei carabinieri Morise. I due tentativi sono però andati a vuoto perché le persone contattate telefonicamente si sono accorte che c'era qualcosa che non quadrava ed hanno avvertito sia i carabinieri che la polizia locale di Santi Cosma e Damiano. È scattato pertanto l'allarme, i malviventi hanno compreso che non era aria e non si sono fatti vedere, preferendo altri lidi. Nello stesso giorno sono stati segnalati anche altri tentativi in comuni vicini a quello di Santi Cosma e Damiano. L'Avis comunale di Minturno si recherà domani presso il liceo scientifico Leon Battista Alberti di Marina di Minturno per raccogliere sangue. L'iniziativa è stata accolta dal dirigente scolastico professor Amato Polidoro. L'autoemoteca dell'Avis minturnese si trasferirà all'esterno dell'istituto di Via Santa Reparata, dove attenderà gli studenti che vorranno donare il loro sangue. Gli studenti che si sottoporranno al prelievo nella mattinata della donazione, oltre a portare con loro carte d'identità e testa sanitaria, possono assumere solo acqua, caffè, tè e succo di frutta, bandito il latte. Questa l'avvertenza della stessa Avis minturnese per gli studenti che doneranno il sangue. Venerdì alle 18 la sala convegni del Castello Caetani di Fondi ospiterà la presentazione del romanzo La grammatica feroce di Simone Pangia, edito da Homo Scrivens nella collana Direzioni immaginarie. L'appuntamento è curato dall'ETS Nautilus e si svolge con il patrocinio del sistema bibliotecario Sud Pontino, di cui il Comune di Fondi è capofila. Simone Pangia dialogherà con Diego Di Dio, scrittore e docente di narratologia. Il volume è introdotto nella prefazione da Renato Minore, che descrive così il cuore dell'opera. Prima ancora che un edificio, il palazzo è qualcosa di inevitabile, come il sogno e la paura, come il giorno e la notte. Quando era ancora inedito, il romanzo ha vinto il premio Città di Grottammare per la narrativa nel 2025. Simone Pangia, napoletano, laureato in lettere moderne all'Università Federico II con una tesi di filologia dantesca, è stato responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Formia, ente dove oggi è funzionario e bibliotecario. Ha esordito nel 2008 con il romanzo La salita. Nel 2020 ha vinto il premio Bukowski con Il vizio delle cose pure. Il 9 e 10 ottobre si svolgerà presso l'Hotel Summit di Gaeta la 33esima edizione delle giornate di pneumologia e allergologia con la partecipazione di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni. Affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. La prima giornata apre con un focus su aspetti psicologici del paziente affetto da patologie respiratorie, la comunicazione empatica medico-paziente. A seguire una sessione completa su asma bronchiale grave con poliposi nasale associata, le terapie disensibilizzanti in corso di allergie respiratorie per eliminare i sintomi senza usare farmaci, purtroppo terapia questa poco usata. Poi sarà affrontata l'utilità delle terapie biologiche su misura per l'asma e la poliposi nasale, evidenziando l'errore frequente dell'uso del cortisone, specie nei bambini, con il relativo danno che a volte è irreversibile. Saranno quindi presentati lavori sull'uso di terapie in grado di rinforzare il sistema immunitario e rendere il paziente più resistente alle infezioni sia batteriche che virali. Direttore scientifico delle giornate è il dottor Ermanno Kugler. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini ed esponenti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi illustreranno la manifestazione che si svolgerà sabato 10 ottobre alle 10 in piazza Santo Gianni, su una nuova idea di futuro che prende forma con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di Johnny Nandel.
7: Radio Formia informa. Sport. Sport.
6: Il Città di Formia si gode il primato in solitudine nel girone B del campionato di calcio di eccellenza. Imbattuta la squadra formiana con 5 vittorie su 5, l'ultima delle quali per 3-1 sul campo del Pomezia. E domani il Città di Formia di Alessio Ciardi sarà nuovamente in campo per la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia. Affronterà in trasferta la Bissezze, che nella gara di andata allo stadio Washington Parisio vinse clamorosamente con il punteggio di 3-0. Per quanto riguarda gli altri incontri nel programma, domani, per il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia, il Gaeta ospiterà il Ferentino, Frascati riceverà la visita del Pomezia, Roccasecca ospiterà la Latri, mentre lo Sterparo affronterà l'Arce. Una serie di confronti dunque per andare avanti verso gli ottavi di finale di Coppa Italia. E il campionato intanto riserverà domenica prossima un attesissimo derby del Golfo, quello in programma allo stadio Washington Parigi tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
3: Itaca.
2: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Oroscopo di Radioformia delle ore 7, ore 8 e 10. Siamo giunti a martedì 6 ottobre 2026. La Chiesa ricorda San Bruno sacerdote e San Renato di Sorrento. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. E andiamo a salutare le persone che sono già a lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra. Saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che l'anticipo della nostra cena radio per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centolo in voce, con la valida e preziosa, come siete caduti questa. Noi siamo pronti alle 12 silenzio regale, cominciando come sempre con l'Ariete. La Luna, sopportata da Mercurio e Giove, potenza comunicativa e dinamismo, vi esprimete con chiarezza, ottenendo ottimi risultati in studi, affari e spostamenti. Dall'Ariete al Toro, i transiti di un atto indicano un buon momento di rinnovamento e da arredare o rendere più confortevole la casa. Tempo di cambiare anche le abitudini, buone influenze per migliorare la forma fisica. Dal Toro ai Gemelli, la Dea bendata vi rivolge la sua aura, un vento verticoso che forse non ha una direzione precisa, ma vi cattura,

0: c'è comunque l'atmosfera ideale per scrivere, leggere o semplicemente poltrire. Tisana di tiglio, musica ed esercizi di ginnastica biodinamica. Bilancia, mettendo in mostra le vostre qualità, diplomazia e flessibilità, non vi sarà facile scuotere la vostra sostanziosa fetta di successo. Cose piacevoli che sollevano lo spirito. Scorpione, prestate attenzione ai rapporti interpersonali. Se sarete più diplomatici e più tolleranti, spegnerete sul nascere eventuali gelosie e rivalità. Sagittario, la luna dall'altra parte del cielo vi suggerisce di osare, di esporvi, di mettervi in gioco, lasciando carta bianca al desiderio di emozioni forti. Gestite le risorse con parsimonia, accettando i vostri limiti. Capricorno, nella carriera prestate attenzione, qualcosa non gira del solito modo, forse siete distratti, troppo svagati, un buon momento per fare ordine. Acquario, giorno da scorrere con ottimismo e allegria, convegni e conoscenze, iniziative entusiasmanti, in amore si balla il tango allacciati appassionatamente. Concludiamo lo squadro di oggi con i pesci. Calma e concentrazione nell'attività. Si tratta dell'ultima fatica, sarà bene che ragionate due o tre volte prima di parlare o decidere. Sostituite i divertimenti costosi con piaceri più semplici. Bene, tutto anche questo martedì 6 ottobre 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con il suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Bruno sacerdote, San Renato di Sorrento. Il sole sorgerà tra poco alle 7.25 e tramonterà alle 18.57. La luna calante si è già levata questa notte alle 2.19, calerà questa sera alle 17.03. Diamo gli auguri a Klaus Di Biasi come 79 anni, a Paolo Ferrari come 76 anni, a Ion Greffold che come 53 anni. Qualche data da ricordare: 1889 a Parigi apre i battenti del Moulin Rouge, celebre locale di cabaret ai piedi della collina di Montmartre. La frase del giorno: una chiave d'oro apre tutte le porte. Invece i pensieri di questa mattina sono: non si muove foglia che Dio non voglia. Tanti sentite dire, in falso vanno a finire. Ogni cosa rara vuole essere più cara. Ancora buongiorno, buon lavoro, solo è tutto per questo martedì 6 ottobre 2026 a Radio Formia, all'appuntamento con l'estero oroscopo. A tutti voi una felice e serena giornata, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo come sempre per la parte della regia, un saluto a Gino Centola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Tu mi hai preso a buonasera, vestita da cameriere, un rap. Ero al bar ad aspettare comande dei

Le aggrada anche senza un'anima in giro. Staccato il turno, vai a casa, solo con me non mi fido. Di queste strade mi ledi, sì, le stesse in cui vivo. Non mi capisci, ma credi almeno un po' a me questa sera. Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

Ma tu che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto colpo.

Il 29 settembre riapre il frantoio oleario Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Oleario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.

0: Infomobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove si procede a rilento sulla statale Casilina a partire da via Monte Cassino fino a via Ciamarra in direzione del centro. Sempre verso il centro code sulla via Perfiuggi, dalla statale Casamari fino alla rotatoria per la stessa Casilina e in via Maria verso piazzale De Mateis. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code in via Piave e in via Romagnoli nelle due direzioni. Sempre nei due sensi code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e di Borgo Isonzo. Per chi è in viaggio sulla stessa Pontina da Latina verso Roma, segnaliamo code a tratti a partire da Pomezia fino al raccordo anulare. Con riferimento ai cantieri attivi, ricordiamo infine che sulla provinciale Migliara 54 nei pressi di Borgo Vodice sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale tra la rotatoria per la Pontina e la rotatoria per la provinciale 46 litoranea. A partire dalle 7 fino alle 18, disposta chiusura al transito veicolare sul tratto interessato. Il termine dei lavori è previsto per il 30 ottobre. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Un servizio della Regione Lazio.

0: Pascalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: Sono le 9:02.
2: Martedì 6 ottobre 2026 la Chiesa ricorda San Bruno. La luna è calante, mentre il proverbio del giorno "a goccia si scava la pietra" ricorda che sono determinazione e perseveranza a permettere di superare gli ostacoli più ardui. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1600 si rappresentava a Firenze l'opera Euridice di Jacopo Peri, considerata l'atto di nascita del melodramma. Nel 1889, con il motto "spensieratezza, leggerezza e gioia di vivere", a Parigi veniva inaugurato il Moulin Rouge, un locale specializzato in spettacoli di varietà. Nel 1924 nasceva oggi la radiofonia italiana. Alle 21, introdotta da Maria Luisa Boncompagni, la voce di Ines Viviani Donarelli apriva le trasmissioni dell'Unione Radiofonica Italiana. E nel 1929 era la prima giornata per il campionato di calcio di Serie A, che diventava a girone unico, la formula in uso ancora oggi. Nel 1978 Lucio Battisti pubblicava il suo 13° album, Una donna per amico, con 8 nuove canzoni tra cui Prendila così e Aver paura di innamorarsi troppo. Nel 1989 il settimanale La Domenica del Corriere pubblicava il suo ultimo numero, una chiusura arrivata dopo 90 anni di attività. Nel 1995 l'avvistamento di 51 Peg B segnava la prima scoperta di un pianeta extrasolare. Nel 2000, per le dure contestazioni di piazza a Belgrado, Slobodan Milosevic riconosceva Vojislav Kostunica la vittoria elettorale e si dimetteva da presidente della Jugoslavia. E nel 2010 nasceva oggi Instagram, l'applicazione di rete sociale basata sulla condivisione di fotografie. Sono nati il 6 ottobre, nel 1552 il padre gesuita Matteo Ricci, nel 1842 il poeta e patriota Felice Cavallotti, nel 1888 il primo trasvolatore in solitario sul Mediterraneo, Roland Garros, nel 1936 l'economista Paolo Savona e nel 1937 il genetista premio Nobel Mario Capecchi. Nascevano oggi anche l'autore e cantante Ivan Graziani, nel 1945, il tuffatore italiano plurioro olimpico Klaus Di Biasi, nel 1957, la pattinatrice Matilde Ciccia, nel 1952, il cantante Michele Pecora, nel 1957, e la conduttrice TV Paola Ferrari, nata in questo giorno nel 1960. Bene, era l'ultima segnalazione per il 6 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Bologna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-75-18-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma.
3: Questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
4: Lì non ne sentiamo tante storie così. Per fortuna alcune hanno lieto fine.
3: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
4: Noi possiamo aiutarvi.
3: Oh, aprite bene gli occhi,

0: Infomobilità.
1: Ben trovati all'ascolto con Astralinfo Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione per le province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, dove si procede a rilento sulla statale Casilina a partire da via Monte Cassino fino a via Ciamarra in direzione del centro. Sempre verso il centro code sulla via Perfiuggi, dalla statale Casamari fino alla rotatoria per la stessa Casilina e in via Maria verso piazzale De Mateis. E ci spostiamo a Latina, dove abbiamo code in via Piave e in via Romagnoli nelle due direzioni. Sempre nei due sensi code sulla Pontina all'altezza di Borgo Piave e di Borgo Isonzo. Per chi è in viaggio sulla stessa Pontina da Latina verso Roma, segnaliamo code a tratti a partire da Pomezia fino al raccordo anulare. Con riferimento ai cantieri attivi, ricordiamo infine che sulla provinciale Migliara 54 nei pressi di Borgo Vodice sono in corso lavori di rifacimento del manto stradale tra la rotatoria per la Pontina e la rotatoria per la provinciale 46 litoranea. A partire dalle 7 fino alle 18, disposta chiusura al transito veicolare sul tratto interessato. Il termine dei lavori è previsto per il 30 ottobre. Attenzione quindi alla segnaletica sul posto. Da Gian Guido Lombardi e Astralinfo Mobilità è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Un servizio della Regione Lazio.
2: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

0: Sardegna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. I finanzieri del Comando Provinciale di Latina e del gruppo Formia, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, di Monopoli, Ufficio Antifrode e Laboratorio Chimico, hanno portato a termine un piano di interventi nel settore della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nella provincia di Latina, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. I controlli, incentrati sul contrasto alle frodi, sulla qualità e quantità di prodotti energetici, sono stati eseguiti su diversi impianti della provincia pontina grazie all'impiego del laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una unità scientifica di avanguardia su quattro ruote che ha permesso di effettuare analisi chimiche in tempo reale. Le analisi di laboratorio effettuate sui campioni di gasolio prelevati hanno evidenziato un punto di infiammabilità, flash point, inferiore al limite minimo di legge, un'anomalia chimica che oltre a poter causare malfunzionamenti ai motori e cali di rendimento comporta rischi per la sicurezza nelle fasi di movimentazione del prodotto. Un punto di infiammabilità inferiore alla soglia legale è infatti quasi sempre indicativo di una contaminazione o miscelazione fraudolenta che si verifica quando il gasolio viene intenzionalmente tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche come solventi, idrocarburi leggeri, riciclati o benzina per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. La presenza di componenti estranei e volatili inoltre altera la viscosità e la corretta combustione nel cilindro, provocando usura precoce degli iniettori e un netto aumento delle emissioni inquinanti nell'ambiente. Le attività si sono concluse con il sequestro di oltre 16.500 litri di carburante non conforme e la posizione dei sigilli a 3 cisterne e 9 pistole erogatrici, con il conseguente deferimento di 3 presunti responsabili alle procure della Repubblica presso i tribunali di Latina e di Cassino per l'ipotesi di reato di frode nell'esercizio del commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Le violazioni sono state riscontrate più specificamente a Latina e Gaeta. Si è costituito anche il quinto indagato per la morte di Francesco Valeriano, il 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso in seguito ad un pestaggio avvenuto il 30 giugno 2025 nel carcere di Rebibbia. Roberto Aquilini, 55 anni, romano, si è presentato in carcere accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, e adesso si trova a Regina Coeli in attesa dell'interrogatorio di garanzia previsto questa settimana. Oltre a lui sono accusati della feroce aggressione ai danni del DJ formiano il 33enne Alessandro Buono, capo della spedizione, originario di Anzio e detenuto ora a Civitavecchia. Otanien Sunday, 41 anni, nigeriano, ora detenuto a Secondigliano. Luca Di Vincenzo, 27 anni, di Guidonia. Alessandro Piergali, 54 anni, di Guidonia, tuttora detenuto a Rebibbia. Emergono intanto ulteriori dettagli sulla sequenza del blitz violento che mandò in coma Francesco Valeriano. Nel corso delle primissime indagini, la polizia penitenziaria assunse a sommarie informazioni i compagni di cella di Francesco, ritenendo che fossero responsabili di omissione di soccorso e favoreggiamento. Per questo, i cinque che condividevano la cella con la vittima inizialmente furono indagati come gli aggressori, seppure per reati diversi. Il GIP di Roma, nell'ordinanza di custodia cautelare, sottolinea invece come i propri compagni di cella avessero ben rappresentato la feroce aggressione attuata con violenza inaudita, riferendo la comprensibile situazione di terrore in cui versavano anche per le gravi minacce loro rivolte di essere colpiti con lo sgabello e di fare la fine di Valeriano. Altri due compagni di cella di Francesco furono infatti colpiti duramente con lo sgabello e anche loro erano inermi e ancora dormienti. Tutto questo per il GIP evidenzia anche la viltà di soggetti e l'assenza di qualsiasi freno inibitorio. Un medico del Sud Pontino che prestava servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Formia è stato assolto con formula piena dal reato di truffa perché il fatto non sussiste. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino contestava al dirigente medico, assistito dall'avvocato Domenico Titano, di aver orchestrato una truffa ai danni dell'ASL di Latina presso cui prestava servizio. Secondo l'accusa iniziale, poi smentita dal verdetto pronunciato, il medico, inducendo in errore l'azienda, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto per un importo superiore ai 10.000 euro. Le indagini effettuate dai carabinieri del NAS di Latina avevano tratto origine da una serie di capillari controlli ispettivi che avevano interessato alcune palestre del Sud Pontino, dove erano state svolte visite mediche finalizzate al rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, certificati che secondo l'ipotesi della procura il medico avrebbe rilasciato dietro compenso in assenza delle prescritte autorizzazioni. Durante il procedimento l'AS di Latina si era costituita a parte civile chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento delle somme che l'ente riteneva essere state indebitamente percepite. Un quadro accusatorio che poi è venuto meno in sede dibattimentale evidenziando l'assoluta trasparenza della condotta del medico. L'avvocato di Tano, difensore di fiducia dello stesso medico, ha sostenuto la piena legittimità dell'operato e del suo assistito e ha dimostrato l'infondatezza e l'insussistenza delle accuse mosse. Il dibattimento è stato caratterizzato dall'esame di numerosi testimoni, tra i quali importanti dirigenti dell'ASL, che hanno contribuito alla corretta ricostruzione dei fatti su cui il Tribunale era chiamato a decidere. Sono fallite altre due truffe del finto maresciallo a San Lorenzo, frazione di Santi Cosma e Damiano, dove due persone che abitano in case molto vicine tra loro sono state contattate dal truffatore, che si è presentato come maresciallo dei carabinieri Morise. I due tentativi sono però andati a vuoto perché le persone contattate telefonicamente si sono accorte che c'era qualcosa che non quadrava ed hanno avvertito sia i carabinieri che la polizia locale di Santi Cosma e Damiano. È scattato pertanto l'allarme, i malviventi hanno compreso che non era aria e non si sono fatti vedere, preferendo altri lidi. Nello stesso giorno sono stati segnalati anche altri tentativi in comuni vicini a quello di Santi Cosma e Damiano. L'Avis comunale di Minturno si recherà domani presso il liceo scientifico Leon Battista Alberti di Marina di Minturno per raccogliere sangue. L'iniziativa è stata accolta dal dirigente scolastico professor Amato Polidoro. L'autoemoteca dell'Avis minturnese si trasferirà all'esterno dell'istituto di Via Santa Reparata, dove attenderà gli studenti che vorranno donare il loro sangue. Gli studenti che si sottoporranno al prelievo nella mattinata della donazione, oltre a portare con loro carte d'identità e tessera sanitaria, possono assumere solo acqua, caffè, tè e succo di frutta, bandito il latte. Questa l'avvertenza della stessa Avis minturnese per gli studenti che doneranno il sangue. Venerdì alle 18 la sala convegni del Castello Caetani di Fondi ospiterà la presentazione del romanzo La grammatica feroce di Simone Pangia, edito da Homo Scrivens nella collana Direzioni immaginarie. L'appuntamento è curato dall'ETS Nautilus e si svolge con il patrocinio del sistema bibliotecario Sud Pontino, di cui il Comune di Fondi è capofila. Simone Pangia dialogherà con Diego Di Dio, scrittore e docente di narratologia. Il volume è introdotto nella prefazione da Renato Minore, che descrive così il cuore dell'opera. Prima ancora che un edificio, il palazzo è qualcosa di inevitabile, come il sogno e la paura, come il giorno e la notte. Quando era ancora inedito, il romanzo ha vinto il premio Città di Grottammare per la narrativa nel 2025. Simone Pangia, napoletano, laureato in lettere moderne all'Università Federico II con una tesi di filologia dantesca, è stato responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Formia, ente dove oggi è funzionario e bibliotecario. Ha esordito nel 2008 con il romanzo La salita. Nel 2020 ha vinto il premio Bukowski con Il vizio delle cose pure. Il 9 e 10 ottobre si svolgerà presso l'Hotel Summit di Gaeta la 33esima edizione delle giornate di pneumologia e allergologia, con la partecipazione di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni. Affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. La prima giornata apre con un focus su aspetti psicologici del paziente affetto da patologie respiratorie, la comunicazione empatica medico-paziente. A seguire una sessione completa su asma bronchiale grave con poliposi nasale associata, le terapie disensibilizzanti in corso di allergie respiratorie per eliminare i sintomi senza usare farmaci, purtroppo terapia questa poco usata. Poi sarà affrontata l'utilità delle terapie biologiche su misura per l'asma e la poliposi nasale, evidenziando l'errore frequente dell'uso del cortisone, specie nei bambini, con il relativo danno che a volte è irreversibile. Saranno quindi presentati lavori sull'uso di terapie in grado di rinforzare il sistema immunitario e rendere il paziente più resistente alle infezioni sia batteriche che virali. Direttore scientifico delle giornate è il dottor Ermanno Kugler. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini ed esponenti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi illustreranno la manifestazione che si svolgerà sabato 10 ottobre alle 10 in piazza Santo Ianni, su una nuova idea di futuro che prende forma con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di Johnny Nandel.
5: Radio Formia vi informa.
4: Il Città di Formia si gode il primato in solitudine nel girone B del campionato di calcio di eccellenza. Imbattuta la squadra formiana con 5 vittorie su 5, l'ultima delle quali per 3-1 sul campo del Pomezia. E domani il Città di Formia di Alessio Ciardi sarà nuovamente in campo per la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia. Affronterà in trasferta la Bissezze, che nella gara di andata allo stadio Washington Parisio vinse clamorosamente con il punteggio di 3-0. Per quanto riguarda gli altri incontri nel programma, domani, per il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia, il Gaeta ospiterà il Ferentino, Frascati riceverà la visita del Pomezia, Roccasecca ospiterà la Latri, mentre lo Sterparo affronterà l'Arce. Una serie di confronti dunque per andare avanti verso gli ottavi di finale di Coppa Italia. E il campionato intanto riserverà domenica prossima un attesissimo derby del Golfo, quello in programma allo stadio Washington Parigi tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
1: Ogni giorno.
0: Ogni giorno.
1: Stai ascoltando
0: Radio Formia.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica, che mangi?
3: Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. I finanzieri del Comando Provinciale di Latina e del gruppo di Formia, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, di Monopoli, Ufficio Antifrode e Laboratorio Chimico, hanno portato a termine un piano di interventi nel settore della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nella provincia di Latina, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. I controlli, incentrati sul contrasto alle frodi, sulla qualità e quantità di prodotti energetici, sono stati eseguiti su diversi impianti della provincia pontina grazie all'impiego del laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una unità scientifica di avanguardia su quattro ruote che ha permesso di effettuare analisi chimiche in tempo reale. Le analisi di laboratorio effettuate sui campioni di gasolio prelevati hanno evidenziato un punto di infiammabilità, flash point, inferiore al limite minimo di legge, un'anomalia chimica che, oltre a poter causare malfunzionamenti ai motori e cali di rendimento, comporta rischi per la sicurezza nelle fasi di movimentazione del prodotto. Un punto di infiammabilità inferiore alla soglia legale è infatti quasi sempre indicativo di una contaminazione o miscelazione fraudolenta, che si verifica quando il gasolio viene intenzionalmente tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche come solventi, idrocarburi leggeri, riciclati o benzina, per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. La presenza di componenti estranei e volatili inoltre altera la viscosità e la corretta combustione nel cilindro, provocando usura precoce degli iniettori e un netto aumento delle emissioni inquinanti nell'ambiente. Le attività si sono concluse con il sequestro di oltre 16.500 litri di carburante non conforme e la posizione dei sigilli a 3 cisterne e 9 pistole erogatrici, con il conseguente deferimento di 3 presunti responsabili alle procure della Repubblica presso i tribunali di Latina e di Cassino per l'ipotesi di reato di frode nell'esercizio del commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Le violazioni sono state riscontrate più specificamente a Latina e Gaeta. Si è costituito anche il quinto indagato per la morte di Francesco Valeriano, il 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso in seguito ad un pestaggio avvenuto il 30 giugno 2025 nel carcere di Rebibbia. Roberto Aquilini, 55 anni, romano, si è presentato in carcere accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, e adesso si trova Regina Celi in attesa dell'interrogatorio di garanzia previsto questa settimana. Oltre a lui sono accusati della feroce aggressione ai danni del DJ formiano il 33enne Alessandro Buono, capo della spedizione, originario di Anzio e detenuto ora a Civitavecchia. Otanien Sunday, 41 anni, nigeriano, ora detenuto a Secondigliano. Luca Di Vincenzo, 27 anni, di Guidonia. Alessandro Piergali, 54 anni, di Guidonia, tuttora detenuto a Rebibbia. Emergono intanto ulteriori dettagli sulla sequenza del blitz violento che mandò in coma Francesco Valeriano. Nel corso delle primissime indagini, la polizia penitenziaria assunse a sommarie informazioni i compagni di cella di Francesco, ritenendo che fossero responsabili di omissione di soccorso e favoreggiamento. Per questo, i cinque che condividevano la cella con la vittima inizialmente furono indagati come gli aggressori, seppure per reati diversi. Il GIP di Roma, nell'ordinanza di custodia cautelare, sottolinea invece come i propri compagni di cella avessero ben rappresentato la feroce aggressione attuata con violenza inaudita, riferendo la comprensibile situazione di terrore in cui versavano anche per le gravi minacce loro rivolte di essere colpiti con lo sgabello e di fare la fine di Valeriano. Altri due compagni di cella di Francesco furono infatti colpiti duramente con lo sgabello e anche loro erano inermi e ancora dormienti. Tutto questo per il GIP evidenzia anche la viltà di soggetti e l'assenza di qualsiasi freno inibitorio. Un medico del Sud Pontino che prestava servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Formia è stato assolto con formula piena dal reato di truffa perché il fatto non sussiste. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino contestava al dirigente medico, assistito dall'avvocato Domenico Titano, di aver orchestrato una truffa ai danni dell'AS di Latina presso cui prestava servizio. Secondo l'accusa iniziale, poi smentita dal verdetto pronunciato, il medico, inducendo in errore l'azienda, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto per un importo superiore ai 10.000 euro. Le indagini effettuate dai carabinieri del NAS di Latina avevano tratto origine da una serie di capillari controlli ispettivi che avevano interessato alcune palestre del Sud Pontino, dove erano state svolte visite mediche finalizzate al rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, certificati che secondo l'ipotesi della procura il medico avrebbe rilasciato dietro compenso in assenza delle prescritte autorizzazioni. Durante il procedimento l'AS di Latina si era costituita a parte civile chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento delle somme che l'ente riteneva essere state indebitamente percepite. Un quadro accusatorio che poi è venuto meno in sede dibattimentale evidenziando l'assoluta trasparenza della condotta del medico. L'avvocato di Tano, difensore di fiducia dello stesso medico, ha sostenuto la piena legittimità dell'operato e suo assistito e ha dimostrato l'infondatezza e l'insussistenza delle accuse mosse. Il dibattimento è stato caratterizzato dall'esame di numerosi testimoni, tra i quali importanti dirigenti dell'ASL, che hanno contribuito alla corretta ricostruzione dei fatti su cui il Tribunale era chiamato a decidere. Sono fallite altre due truffe del finto maresciallo a San Lorenzo, frazione di Santi Cosma e Damiano, dove due persone che abitano in case molto vicine tra loro sono state contattate dal truffatore che si è presentato come maresciallo dei carabinieri Morise. I due tentativi sono però andati a vuoto perché le persone contattate telefonicamente si sono accorte che c'era qualcosa che non quadrava ed hanno avvertito sia i carabinieri che la polizia locale di Santi Cosma e Damiano. È scattato pertanto l'allarme, i malviventi hanno compreso che non era aria e non si sono fatti vedere, preferendo altri lidi. Nello stesso giorno sono stati segnalati anche altri tentativi in comuni vicini a quello di Santi Cosma e Damiano. L'Avis comunale di Minturno si recherà domani presso il liceo scientifico Leon Battista Alberti di Marina di Minturno per raccogliere sangue. L'iniziativa è stata accolta dal dirigente scolastico professor Amato Polidoro. L'autoemoteca dell'Avis minturnese si trasferirà all'esterno dell'istituto di Via Santa Reparata, dove attenderà gli studenti che vorranno donare il loro sangue. Gli studenti che si sottoporranno al prelievo nella mattinata della donazione, oltre a portare con loro carte d'identità e testa sanitaria, possono assumere solo acqua, caffè, tè e succo di frutta, bandito il latte. Questa l'avvertenza della stessa Avis minturnese per gli studenti che doneranno il sangue. Venerdì alle 18 la sala convegni del Castello Caetani di Fondi ospiterà la presentazione del romanzo La grammatica feroce di Simone Pangia, edito da Homo Scrivens nella collana Direzioni Immaginarie. L'appuntamento è curato dall'ETS Nautilus e si svolge con il patrocinio del sistema bibliotecario Sud Pontino, di cui il Comune di Fondi è capofila. Simone Pangia dialogherà con Diego Di Dio, scrittore e docente di narratologia. Il volume è introdotto nella prefazione da Renato Minore, che descrive così il cuore dell'opera. Prima ancora che un edificio, il palazzo è qualcosa di inevitabile, come il sogno e la paura, come il giorno e la notte. Quando era ancora inedito, il romanzo ha vinto il premio Città di Grottammare per la narrativa nel 2025. Simone Pangia, napoletano, laureato in lettere moderne all'Università Federico II, con una tesi di filologia dantesca, è stato responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Formia, ente dove oggi è funzionario e bibliotecario. Ha esordito nel 2008 con il romanzo La salita. Nel 2020 ha vinto il premio Bukowski con Il vizio delle cose pure. Il 9 e 10 ottobre si svolgerà presso l'Hotel Summit di Gaeta la 33esima edizione delle giornate di pneumologia e allergologia, con la partecipazione di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni. Affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. La prima giornata apre con un focus su aspetti psicologici del paziente affetto da patologie respiratorie, la comunicazione empatica medico-paziente. A seguire una sessione completa su asma bronchiale grave con poliposi nasale associata, le terapie disensibilizzanti in corso di allergie respiratorie per eliminare i sintomi senza usare farmaci, purtroppo terapia questa poco usata. Poi sarà affrontata l'utilità delle terapie biologiche su misura per l'asma e la poliposi nasale, evidenziando l'errore frequente dell'uso del cortisone, specie nei bambini, con il relativo danno che a volte è irreversibile. Saranno quindi presentati lavori sull'uso di terapie in grado di rinforzare il sistema immunitario e rendere il paziente più resistente alle infezioni sia batteriche che virali. Direttore scientifico delle giornate è il dottor Ermanno Kugler. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini ed esponenti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi illustreranno la manifestazione che si svolgerà sabato 10 ottobre alle 10 in piazza Santo Ianni, su una nuova idea di futuro che prende forma con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di Johnny Nandel.
5: Radio Formia vi informa. Sport. Sport.
4: Il Città di Formia si gode il primato in solitudine nel girone B del campionato di calcio di eccellenza. Imbattuta la squadra formiana con 5 vittorie su 5, l'ultima delle quali per 3-1 sul campo del Pomezia. E domani il Città di Formia di Alessio Ciardi sarà nuovamente in campo per la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia. Affronterà in trasferta la Bissezze, che nella gara di andata allo stadio Washington Parisio vinse clamorosamente con il punteggio di 3-0. Per quanto riguarda gli altri incontri nel programma, domani, per il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia, il Gaeta ospiterà il Fiorentino, Frascati riceverà la visita del Pomezia, Roccasecca ospiterà la Latri, mentre lo Sterparo affronterà l'Arce. Una serie di confronti dunque per andare avanti verso gli ottavi di finale di Coppa Italia. E il campionato intanto riserverà domenica prossima un attesissimo derby del Golfo, quello in programma allo stadio Washington Parigi tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

oggi è una giornataccia, sei proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, di chi vuole cambiare il mondo.

Tornando con la sigla, buona giornata, buon martedì, primo appuntamento settimanale che dedichiamo a Napoli, allora oggi è 6, martedì la chiesa ricorda San Bruno, auguri, ancora Renato e Beata Rosa Durocher. Allora, non si muove foglia che Dio non voglia, Allora, andiamo avanti con l'appuntamento musicale. Domani credo che c'è un giorno importante perché Beata Vergine Maria del Rosario. Allora, domani 7. Intanto, pensiamo a quella giornata di oggi. Allora, abbiamo l'opportunità di riassoldare alcuni momenti classici partenopei e non. Allora, siamo pronti. Un buon ascolto, come sempre, la Radio Formia. Allora, iniziamo.

Papà, chi sono sti signori? Che vuoi te? Fallo tornare di mano. E come tutte le sere fammi croce. Che tengo sonno e mi voglio dormire.

e che tramonta nella sera dice che se ne scese rinda non vento. Si può tenere su poca da palluccia e si sa a cavallo, a citarria sto vieto. Ma stracco strutto a nure morte fame sto vieto con boccino per sapere. Sarà tutto contrario con i mamma, chissà quale giorno sto vieto a citarria. E intanto delegate tutti i guardi vanno a cercare una gente di malavita, malavita, capite? A così la chiamano, a dopo, sì, invece che la gente buona vita, che la gente che mangiano, che vivono con carrozza triata, scampagnato, con cacotte, e diceva, se diceva, e questa è malavita, ma Maria, la malavita vera, quella autentica, è quella che facci questa miseria, questa è la malavita. Eppure chi lato, chi l'Italia, chi chiamano i sciammeri, hanno la soddisfazione che si portano in galera, e io niente. Beh, non c'è che fare, no, per cortesia non ridete, non so cosa arriva, che quello vero è una pomerità, perché un carcere è sempre un impiego governativo che gli adatta te. La giova fa tempesto, fanno il trono, ne devi avere le vestite a quattro piedi, la zuppa, il letto e via scorrendo. E allora ti viene stata poi di sogno do frisca, perché il latino frisca ci sta sul serio, ecco tutto che si chiama San Francisco. E schiarano di una faccia mia, è come fosse che fatto l'uomo, una notte povercati a carino. Che te ne pezza vecchia, niente, non nato, certo ciò, cacciano poca a capo quando ti sputa in faccia. Teneva una lanterna e sei studato, voglio un magazzino e buon sorello. E me ne va a casa da cercata, che non ci tenga, mi sono

ta tenna che te la rode chi sto con ma. E a facina così, a così, a così. Sa destra qua. E poi gira così, a così, a così. E aspetta qua.

E perché non lo vega sto io? Ma che mi viene un barico a cru. Ai ne, in un'accia raccontarmi su.

0: Aga da mi vas puta forz. Odo ni ve carroz, eh? E monneti e ricchio.
1: Ecco son che carrozze ricchezze. Baciatello da tu mi.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea e regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. L'appuntamento continua naturalmente con la cena degustazione. Questo è l'appuntamento al ristorante La Villetta, venerdì 23 di ottobre, cena degustazione. Uno sguardo al menù: l'antipasto, primo piatto, secondo piatto, la pasticceria secca accompagnata da vino dolce. Ulteriori informazioni, come sempre, numero storico 0771 72 31 13, oppure le vostre prenotazioni preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Sua Maestà il Bermettino è presente in questa cena degustazione. Venerdì 23 ottobre alle 20:30 si parte. Vi aspettiamo naturalmente al ristorante La Villetta, Formia, via del Porticciolo Romano, località Gianola.

0: Bologna, dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: È una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo

si è fatta bianca e rossa rusinella e non si fa capace ma stucciccia sul tanto mamma che ha durato micce a ritta piceritta buon guaià acene fuoco e paglia insieme non può sta. Ogni notte a mezzanotte dinta terri roncicill quando la luna si nasconde a comparo spartil s'avvicina chi

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al ristorante pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. I finanzieri del Comando Provinciale di Latina e del gruppo Formia, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, di Monopoli, Ufficio Antifrode e Laboratorio Chimico, hanno portato a termine un piano di interventi nel settore della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nella provincia di Latina, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. I controlli, incentrati sul contrasto alle frodi, sulla qualità e quantità di prodotti energetici, sono stati eseguiti su diversi impianti della provincia pontina grazie all'impiego del laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una unità scientifica di avanguardia su quattro ruote che ha permesso di effettuare analisi chimiche in tempo reale. Le analisi di laboratorio effettuate sui campioni di gasolio prelevati hanno evidenziato un punto di infiammabilità, flash point, inferiore al limite minimo di legge, un'anomalia chimica che, oltre a poter causare malfunzionamenti ai motori e cali di rendimento, comporta rischi per la sicurezza nelle fasi di movimentazione del prodotto. Un punto di infiammabilità inferiore alla soglia legale è infatti quasi sempre indicativo di una contaminazione o miscelazione fraudolenta, che si verifica quando il gasolio viene intenzionalmente tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche come solventi, idrocarburi leggeri, riciclati o benzina, per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. La presenza di componenti estranei e volatili inoltre altera la viscosità e la corretta combustione nel cilindro, provocando usura precoce degli iniettori e un netto aumento delle emissioni inquinanti nell'ambiente. Le attività si sono concluse con il sequestro di oltre 16.500 litri di carburante non conforme e l'apposizione dei sigilli a 3 cisterne e 9 pistole erogatrici, con il conseguente deferimento di 3 presunti responsabili alle procure della Repubblica presso i tribunali di Latina e di Cassino per l'ipotesi di reato di frode nell'esercizio del commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Le violazioni sono state riscontrate più specificamente a Latina e Gaeta. Si è costituito anche il quinto indagato per la morte di Francesco Valeriano, il 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso in seguito ad un pestaggio avvenuto il 30 giugno 2025 nel carcere di Rebibbia. Roberto Aquilini, 55 anni, romano, si è presentato in carcere accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, e adesso si trova Regina Celi in attesa dell'interrogatorio di garanzia previsto questa settimana. Oltre a lui sono accusati della feroce aggressione ai danni del DJ formiano il 33enne Alessandro Buono, capo della spedizione, originario di Anzio e detenuto ora a Civitavecchia. Otanien Sunday, 41 anni, nigeriano, ora detenuto a Secondigliano. Luca Di Vincenzo, 27 anni, di Guidonia. Alessandro Piergali, 54 anni, di Guidonia, tuttora detenuto a Rebibbia. Emergono intanto ulteriori dettagli sulla sequenza del blitz violento che mandò in coma Francesco Valeriano. Nel corso delle primissime indagini, la polizia penitenziaria assunse a sommarie informazioni i compagni di cella di Francesco, ritenendo che fossero responsabili di omissione di soccorso e favoreggiamento. Per questo, i cinque che condividevano la cella con la vittima inizialmente furono indagati come gli aggressori, seppure per reati diversi. Il GIP di Roma, nell'ordinanza di custodia cautelare, sottolinea invece come i propri compagni di cella avessero ben rappresentato la feroce aggressione attuata con violenza inaudita, riferendo la comprensibile situazione di terrore in cui versavano anche per le gravi minacce loro rivolte di essere colpiti con lo sgabello e di fare la fine di Valeriano. Altri due compagni di cella di Francesco furono infatti colpiti duramente con lo sgabello e anche loro erano inermi e ancora dormienti. Tutto questo per il GIP evidenzia anche la viltà di soggetti e l'assenza di qualsiasi freno inibitorio. Un medico del Sud Pontino che prestava servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Formia è stato assolto con formula piena dal reato di truffa perché il fatto non sussiste. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino contestava al dirigente medico, assistito dall'avvocato Domenico Titano, di aver orchestrato una truffa ai danni dell'ASL di Latina presso cui prestava servizio. Secondo l'accusa iniziale, poi smentita dal verdetto pronunciato, il medico, inducendo in errore l'azienda, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto per un importo superiore ai 10.000 euro. Le indagini effettuate dai carabinieri del NAS di Latina avevano tratto origine da una serie di capillari controlli ispettivi che avevano interessato alcune palestre del Sud Pontino, dove erano state svolte visite mediche finalizzate al rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, certificati che secondo l'ipotesi della procura il medico avrebbe rilasciato dietro compenso in assenza delle prescritte autorizzazioni. Durante il procedimento l'AS di Latina si era costituita a parte civile chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento delle somme che l'ente riteneva essere state indebitamente percepite. Un quadro accusatorio che poi è venuto meno in sede dibattimentale evidenziando l'assoluta trasparenza della condotta del medico. L'avvocato di Tano, difensore di fiducia dello stesso medico, ha sostenuto la piena legittimità dell'operato e del suo assistito e ha dimostrato l'infondatezza e l'insussistenza delle accuse mosse. Il dibattimento è stato caratterizzato dall'esame di numerosi testimoni, tra i quali importanti dirigenti dell'ASL, che hanno contribuito alla corretta ricostruzione dei fatti su cui il Tribunale era chiamato a decidere. Sono fallite altre due truffe del finto maresciallo a San Lorenzo, frazione di Santi Cosma e Damiano, dove due persone che abitano in case molto vicine tra loro sono state contattate dal truffatore che si è presentato come maresciallo dei carabinieri Morise. I due tentativi sono però andati a vuoto perché le persone contattate telefonicamente si sono accorte che c'era qualcosa che non quadrava ed hanno avvertito sia i carabinieri che la polizia locale di Santi Cosma e Damiano. È scattato pertanto l'allarme, i malviventi hanno compreso che non era aria e non si sono fatti vedere, preferendo altri lidi. Nello stesso giorno sono stati segnalati anche altri tentativi in comuni vicini a quello di Santi Cosma e Damiano. L'Avis comunale di Minturno si recherà domani presso il liceo scientifico Leon Battista Alberti di Marina di Minturno per raccogliere sangue. L'iniziativa è stata accolta dal dirigente scolastico professor Amato Polidoro. L'autoemoteca dell'Avis minturnese si trasferirà all'esterno dell'istituto di Via Santa Reparata, dove attenderà gli studenti che vorranno donare il loro sangue. Gli studenti che si sottoporranno al prelievo nella mattinata della donazione, oltre a portare con loro carte d'identità e tessera sanitaria, possono assumere solo acqua, caffè, tè e succo di frutta, bandito il latte. Questa l'avvertenza della stessa Avis minturnese per gli studenti che doneranno il sangue. Venerdì alle 18 la sala convegni del Castello Caetani di Fondi ospiterà la presentazione del romanzo La grammatica feroce di Simone Pangia, edito da Homo Scrivens nella collana Direzioni immaginarie. L'appuntamento è curato dall'ETS Nautilus e si svolge con il patrocinio del sistema bibliotecario Sud Pontino, di cui il Comune di Fondi è capofila. Simone Pangia dialogherà con Diego Di Dio, scrittore e docente di narratologia. Il volume è introdotto nella prefazione da Renato Minore, che descrive così il cuore dell'opera: prima ancora che un edificio, il palazzo è qualcosa di inevitabile, come il sogno e la paura, come il giorno e la notte. Quando era ancora inedito, il romanzo ha vinto il premio Città di Grottammare per la narrativa nel 2025. Simone Pangia, napoletano, laureato in lettere moderne all'Università Federico II con una tesi di filologia dantesca, è stato responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Formia, ente dove oggi è funzionario e bibliotecario. Ha esordito nel 2008 con il romanzo La salita. Nel 2020 ha vinto il premio Bukowski con Il vizio delle cose pure. Il 9 e 10 ottobre si svolgerà presso l'Hotel Summit di Gaeta la 33esima edizione delle giornate di pneumologia e allergologia, con la partecipazione di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni. Affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. La prima giornata apre con un focus su aspetti psicologici del paziente affetto da patologie respiratorie e la comunicazione empatica medico-paziente. A seguire una sessione completa su asma bronchiale grave con poliposi nasale associata, le terapie disensibilizzanti in corso di allergie respiratorie per eliminare i sintomi senza usare farmaci, purtroppo terapia questa poco usata. Poi sarà affrontata l'utilità delle terapie biologiche su misura per l'asma e la poliposi nasale, evidenziando l'errore frequente dell'uso del cortisone, specie nei bambini, con il relativo danno che a volte è irreversibile. Saranno quindi presentati lavori sull'uso di terapie in grado di rinforzare il sistema immunitario e rendere il paziente più resistente alle infezioni sia batteriche che virali. Direttore scientifico delle giornate è il dottor Ermanno Kugler. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini ed esponenti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi illustreranno la manifestazione che si svolgerà sabato 10 ottobre alle 10 in piazza Santo Ianni, su una nuova idea di futuro che prende forma con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di Johnny Nandel.
5: Radio Formia informa. Sport. Sport.
4: Il Città di Formia si gode il primato in solitudine nel girone B del campionato di calcio di eccellenza. Imbattuta la squadra formiana con 5 vittorie su 5, l'ultima delle quali per 3-1 sul campo del Pomezia. E domani il Città di Formia di Alessio Ciardi sarà nuovamente in campo per la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia. Affronterà in trasferta la Bissezze, che nella gara di andata allo stadio Washington Parisio vinse clamorosamente con il punteggio di 3-0. Per quanto riguarda gli altri incontri nel programma, domani, per il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia, il Gaeta ospiterà il Ferentino, Frascati riceverà la visita del Pomezia, Roccasecca ospiterà la Latri, mentre lo Sterparo affronterà l'Arce. Una serie di confronti dunque per andare avanti verso gli ottavi di finale di Coppa Italia. E il campionato intanto riserverà domenica prossima un attesissimo derby del Golfo, quello in programma allo stadio Washington Parigi tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Siamo al secondo appuntamento del programma, come sempre il nostro buon ascolto dopo l'informazione, si ritorna per un'altra puntata del nostro programma Il Musichiere, seconda parte, buon ascolto.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

Questo è uno dei regali che ci ha fatto Artigiani, Giampiero Artigiani, prima di lasciarci definitivamente, Perdere l'amore, è uno dei momenti musicali che propose il Massimo Ranieri, vincendo il Festival di Sanremo con Perdere l'amore. Non ci dicerà nessuno. E chi lo dice? Non si copre.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea e regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Come sempre ricordiamo, il 23 di ottobre l'appuntamento veramente al ristorante La Villetta per Sua Maestà il Vermentino, cena degustazione venerdì 23 ottobre, si parte alle 20:30, l'antipasto, primo piatto, secondo piatto, la pasticceria secca con l'accompagnamento del vino dolce. Allora vi aspettiamo naturalmente al Porticciolo Romano. Per informazioni, numero storico 0771 72 31 13, oppure le vostre prenotazioni, preferibilmente sul WhatsApp al 393 90 12 195. Il ristorante La Villetta vi aspetta, Sua Maestà il Vermentino, cena degustazione venerdì 23 di ottobre. Vi aspettiamo alle 20:30 a Gianola, via del Porticciolo Romano, località Gianola naturalmente. Porticciolo Romano, ristorante La Villetta. L'appuntamento è il venerdì 23 ottobre alle 20:30.

Casalburi e Leo Ferrucci, questa volta si prima come Leo Ferrucci per quanto riguarda gli autori di questo momento musicale, Schiaffi Baci, una proposta di Leo Ferrucci. Il mio canto libero è un classico del repertorio di Lucio Battisti, lo mandiamo per salutare Rossana e Franco, Gabriele, Giuseppe e Testa, insieme naturalmente ai nostri amici Giulia, Ermede e Tullio. Il nostro buon pomeriggio. Il mio canto libero, un classico di Lucio Battisti, Mogol.

0: Battisti, il mio canto libero, un classico del suo repertorio, insieme a Mogol hanno scritto questo meraviglioso brano che abbiamo appena proposto. Allora, dottore Tony Colombo insieme a Viola, con la voce di Ida Rendano e la partecipazione dello stesso Tony Colombo in questo momento musicale che adesso ascoltiamo dal titolo Magom, se permette.
1: Voglio cadere.

lo stesso Tony Colombo, che è anche l'autore insieme a Viola di questo momento musicale che abbiamo proposto, ma come se permette, questo è il brano che abbiamo ascoltato insieme, Mina, altrimenti questo momento musicale che mandiamo anche per salutare Torino Scipione ed Angela, il nostro buon pomeriggio come sempre, e come sempre Mina insieme.

Brani immortali per sentimento immortale, che è l'amore, naturalmente. Insieme, Mina, abbiamo proposto il momento musicale per salutare naturalmente Angela e naturalmente suo marito Torino Scipione. Intanto abbiamo ancora il ritorno di Leo Ferrucci, sembra una bestemmia questa qui, una da vota che ha innamorato.

Questa volta si firma Palumbo, naturalmente le Ferrucci, Nata Porta dell'Amorà, con Aprea, Palumbo e Dottori. Poco poi abbiamo parlato di sentimenti immortali, che è l'amore, naturalmente. Allora, salutiamo Lamberto, dedica un momento musicale con affetto a Lidia. Naturalmente stiamo parlando di Claudio Villa, con Un amore così grande, che riprende uno dei momenti musicali di Mario del Monaco, che ne ha fatto un suo successo personale. Allora, Claudio Villa con Un amore così grande, che dedichiamo a Lidia da parte di Lamberto. Un saluto e naturalmente musica.

Un amore così grande, il momento musicale mandato per salutare Lidia da parte di Lamberto, un saluto da parte nostra, naturalmente un buon ascolto, buona continuazione d'ascolto. Intanto, titolo polemico per quanto riguarda questo album del Villa con Lasciatemi cantare, sono cantante vero. Un amore così grande con Ferilli e Maggio sono gli autori del brano. Allora, a proposito di Maggio, Maggio è uno dei momenti musicali inseriti nel contesto di Stories, che vanno dall'86 al 2016, stiamo parlando di Ambrogio Sparagna. Lo ascoltiamo con Nerina.

0: stesso autore naturalmente, Ambrogio Sparagna, di questo momento musicale che abbiamo ascoltato al titolo Nerina, cioè il pianoforte di Rita Marco Tulli, poi ancora la voce di Anna Rita Colainni, voce che abbiamo sentito insieme a quella di Sparagna, sono come il profumo dolce e fresco di una primavera sugli altopiani degli Aurunci. È roba nostra, insomma, no? Sì. Allora, abbiamo riascoltato il nostro Ambrogio Sparagna con Nerina. Intanto sono le 14:49, io direi di passare velocemente a un altro appuntamento insieme agli amici della Velocità, poi riprenderemo come sempre il nostro appuntamento musicale. Manca ancora qualche secondo alle 14:50. Allora, eccoci qui. Adesso manderemo la pubblicità, dopodiché riprenderemo il nostro appuntamento musicale.
1: Dai mondiali a casa.
2: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose.
1: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
2: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
1: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
2: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
1: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
2: E in mezzo un amore che non rispetta le regole.
1: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
2: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
1: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
2: Info al 328-7518-726.
3: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
4: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
5: Itaca.
4: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
5: Itaca, l'altra città.
0: Salutiamo naturalmente Civita e Giuliano, così come salutiamo Gabriele, Tina, Marco, Monica e Andrea, con Renato Zero, eccolo lì, pronto a quei migliori anni della nostra vita.

8.0, naturalmente con i migliori anni della nostra vita. Il brano l'abbiamo mandato, salutiamo Civita e Giuliano, naturalmente il contesto naturalmente del saluto è per tutta la famiglia, naturalmente. Allora, andiamo avanti con la trasmissione, andiamo a riascoltare Marina Stella che interpreta un brano del scritto al marito per Copo Franco con Epimane e Napoli.

Serena Contest di Benvenuti a Napoli. Abbiamo ascoltato insieme a Marina Stella naturalmente le voci delle artiste Marilena e Mena Stephen per aver cantato insieme a Prima di Napoli. È un brano che Franco Berco scrisse nel 2015. Allora, andiamo avanti con tutto il resto di noia. Abbiamo il nostro Califfo, che odiava essere chiamato Califfo comunque. Allora, tutto il resto è noia, Franco Califano, lo mandiamo per salutare naturalmente Enza. Salutiamo gli amici di Santo Gianni e di Gianola. Intanto, tutto il resto è noia.

Califano dunque con tutto il resto in noia. Bene, andiamo avanti con la trasmissione. Allora, un saluto lo mandiamo a Gina e un saluto lo mandiamo naturalmente a Salvatore con Little Tony, che si ripropone con questo suo classico che arriverà. Perché tu

Questo dunque era Riderà, il momento musicale che abbiamo ascoltato. Adesso poesia con Don Bachi per salutare Belia. Naturalmente un saluto, un buon pomeriggio con Don Bachi, che si ripropone con poesia, poi la pubblicità.

Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar, pasticceria, gelateria, Troiano, buffet, ricevimenti, tantissime specialità salate per matrimoni, comunioni e battesimi. Idea regalo, il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar, pasticceria, Troiano, a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao. Su ordinazione, dolci senza latte e derivati, e non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana. Torniamo dunque al nostro non-stop musicale, e allora un buon pomeriggio come sempre, risentirci alla prossima.

stagione non finirà mai, la tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose,
0: lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, in via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186. Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Benvenuti da Sandro Gionti. I finanzieri del Comando Provinciale di Latina e del gruppo Formia, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, di Monopoli, Ufficio Antifrode e Laboratorio Chimico, hanno portato a termine un piano di interventi nel settore della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nella provincia di Latina, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. I controlli, incentrati sul contrasto alle frodi, sulla qualità e quantità di prodotti energetici, sono stati eseguiti su diversi impianti della provincia pontina grazie all'impiego del laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una unità scientifica di avanguardia su quattro ruote che ha permesso di effettuare analisi chimiche in tempo reale. Le analisi di laboratorio effettuate sui campioni di gasolio prelevati hanno evidenziato un punto di infiammabilità, flash point, inferiore al limite minimo di legge, un'anomalia chimica che oltre a poter causare malfunzionamenti ai motori e cali di rendimento comporta rischi per la sicurezza nelle fasi di movimentazione del prodotto. Un punto di infiammabilità inferiore alla soglia legale è infatti quasi sempre indicativo di una contaminazione o miscelazione fraudolenta che si verifica quando il gasolio viene intenzionalmente tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche come solventi, idrocarburi leggeri, riciclati o benzina per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. La presenza di componenti estranei e volatili inoltre altera la viscosità e la corretta combustione nel cilindro, provocando usura precoce degli iniettori e un netto aumento delle emissioni inquinanti nell'ambiente. Le attività si sono concluse con il sequestro di oltre 16.500 litri di carburante non conforme e la posizione dei sigilli a 3 cisterne e 9 pistole erogatrici, con il conseguente deferimento di 3 presunti responsabili alle procure della Repubblica presso i tribunali di Latina e di Cassino per l'ipotesi di reato di frode nell'esercizio del commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Le violazioni sono state riscontrate più specificamente a Latina e Gaeta. Si è costituito anche il quinto indagato per la morte di Francesco Valeriano, il 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso in seguito ad un pestaggio avvenuto il 30 giugno 2025 nel carcere di Rebibbia. Roberto Aquilini, 55 anni, romano, si è presentato in carcere accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, e adesso si trova a Regina Coeli in attesa dell'interrogatorio di garanzia previsto questa settimana. Oltre a lui sono accusati della feroce aggressione ai danni del DJ formiano il 33enne Alessandro Buono, capo della spedizione, originario di Anzio e detenuto ora a Civitavecchia. Otanien Sunday, 41 anni, nigeriano, ora detenuto a Secondigliano. Luca Di Vincenzo, 27 anni, di Guidonia. Alessandro Piergali, 54 anni, di Guidonia, tuttora detenuto a Rebibbia. Emergono intanto ulteriori dettagli sulla sequenza del blitz violento che mandò in coma Francesco Valeriano. Nel corso delle primissime indagini, la polizia penitenziaria assunse a sommarie informazioni i compagni di cella di Francesco, ritenendo che fossero responsabili di omissione di soccorso e favoreggiamento. Per questo, i cinque che condividevano la cella con la vittima inizialmente furono indagati come gli aggressori, seppure per reati diversi. Il GIP di Roma, nell'ordinanza di custodia cautelare, sottolinea invece come i propri compagni di cella avessero ben rappresentato la feroce aggressione attuata con violenza inaudita, riferendo la comprensibile situazione di terrore in cui versavano anche per le gravi minacce loro rivolte di essere colpiti con lo sgabello e di fare la fine di Valeriano. Altri due compagni di cella di Francesco furono infatti colpiti duramente con lo sgabello e anche loro erano inermi e ancora dormienti. Tutto questo per il GIP evidenzia anche la viltà di soggetti e l'assenza di qualsiasi freno inibitorio. Un medico del Sud Pontino che prestava servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Formia è stato assolto con formula piena dal reato di truffa perché il fatto non sussiste. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino contestava al dirigente medico, assistito dall'avvocato Domenico Titano, di aver orchestrato una truffa ai danni dell'ASL di Latina presso cui prestava servizio. Secondo l'accusa iniziale, poi smentita dal verdetto pronunciato, il medico, inducendo in errore l'azienda, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto per un importo superiore ai 10.000 euro. Le indagini effettuate ai carabinieri del NAS di Latina avevano tratto origine da una serie di capillari controlli ispettivi che avevano interessato alcune palestre del Sud Pontino, dove erano state svolte visite mediche finalizzate al rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, certificati che secondo l'ipotesi della procura il medico avrebbe rilasciato dietro compenso in assenza delle prescritte autorizzazioni. Durante il procedimento l'AS di Latina si era costituita a parte civile chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento delle somme che l'ente riteneva essere state indebitamente percepite. Un quadro accusatorio che poi è venuto meno in sede dibattimentale evidenziando l'assoluta trasparenza della condotta del medico. L'avvocato di Tano, difensore di fiducia dello stesso medico, ha sostenuto la piena legittimità dell'operato e del suo assistito e ha dimostrato l'infondatezza e l'insussistenza delle accuse mosse. Il dibattimento è stato caratterizzato dall'esame di numerosi testimoni, tra i quali importanti dirigenti dell'ASL, che hanno contribuito alla corretta ricostruzione dei fatti su cui il Tribunale era chiamato a decidere. Sono fallite altre due truffe del finto maresciallo a San Lorenzo, frazione di Santi Cosma e Damiano, dove due persone che abitano in case molto vicine tra loro sono state contattate dal truffatore, che si è presentato come maresciallo dei carabinieri Morise. I due tentativi sono però andati a vuoto perché le persone contattate telefonicamente si sono accorte che c'era qualcosa che non quadrava ed hanno avvertito sia i carabinieri che la polizia locale di Santi Cosma e Damiano. È scattato pertanto l'allarme, i malviventi hanno compreso che non era aria e non si sono fatti vedere, preferendo altri lidi. Nello stesso giorno sono stati segnalati anche altri tentativi in comuni vicini a quello di Santi Cosma e Damiano. L'Avis comunale di Minturno si recherà domani presso il liceo scientifico Leon Battista Alberti di Marina di Minturno per raccogliere sangue. L'iniziativa è stata accolta dal dirigente scolastico professor Amato Polidoro. L'autoemoteca dell'Avis minturnese si trasferirà all'esterno dell'istituto di Via Santa Reparata, dove attenderà gli studenti che vorranno donare il loro sangue. Gli studenti che si sottoporranno al prelievo nella mattinata della donazione, oltre a portare con loro carte d'identità e tessera sanitaria, possono assumere solo acqua, caffè, tè e succo di frutta, bandito il latte. Questa l'avvertenza della stessa Avis minturnese per gli studenti che doneranno il sangue. Venerdì alle 18 la sala convegni del Castello Caetani di Fondi ospiterà la presentazione del romanzo La grammatica feroce di Simone Pangia, edito da Homo Scrivens nella collana Direzioni immaginarie. L'appuntamento è curato dall'ETS Nautilus e si svolge con il patrocinio del sistema bibliotecario Sud Pontino, di cui il Comune di Fondi è capofila. Simone Pangia dialogherà con Diego Di Dio, scrittore e docente di narratologia. Il volume è introdotto nella prefazione da Renato Minore, che descrive così il cuore dell'opera: prima ancora che un edificio, il palazzo è qualcosa di inevitabile, come il sogno e la paura, come il giorno e la notte. Quando era ancora inedito, il romanzo ha vinto il premio Città di Grottammare per la narrativa nel 2025. Simone Pangia, napoletano, laureato in lettere moderne all'Università Federico II con una tesi di filologia dantesca, è stato responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Formia, ente dove oggi è funzionario e bibliotecario. Ha esordito nel 2008 con il romanzo La salita. Nel 2020 ha vinto il premio Bukowski con Il vizio delle cose pure. Il 9 e 10 ottobre si svolgerà presso l'Hotel Summit di Gaeta la 33esima edizione delle giornate di pneumologia e allergologia, con la partecipazione di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni. Affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. La prima giornata apre con un focus su aspetti psicologici del paziente affetto da patologie respiratorie, la comunicazione empatica medico-paziente. A seguire una sessione completa su asma bronchiale grave con poliposi nasale associata, le terapie disensibilizzanti in corso di allergie respiratorie per eliminare i sintomi senza usare farmaci, purtroppo terapia questa poco usata. Poi sarà affrontata l'utilità delle terapie biologiche su misura per l'asma e la poliposi nasale, evidenziando l'errore frequente dell'uso del cortisone, specie nei bambini, con il relativo danno che a volte è irreversibile. Saranno quindi presentati lavori sull'uso di terapie in grado di rinforzare il sistema immunitario e rendere il paziente più resistente alle infezioni sia batteriche che virali. Direttore scientifico delle giornate è il dottor Ermanno Kugler. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini ed esponenti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi illustreranno la manifestazione che si svolgerà sabato 10 ottobre alle 10 in piazza Santo Ianni, su una nuova idea di futuro che prende forma con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di Johnny Nandel.
5: Radio Formia informa. Sport.
4: Il Città di Formia si gode il primato in solitudine nel girone B del campionato di calcio di eccellenza. Imbattuta la squadra formiana con 5 vittorie su 5, l'ultima delle quali per 3-1 sul campo del Pomezia. E domani il Città di Formia di Alessio Ciardi sarà nuovamente in campo per la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia. Affronterà in trasferta la Bissezze, che nella gara di andata allo stadio Washington Parisio vinse clamorosamente con il punteggio di 3-0. Per quanto riguarda gli altri incontri nel programma, domani, per il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia, il Gaeta ospiterà il Ferentino, Frascati riceverà la visita del Pomezia, Roccasecca ospiterà la Latri, mentre lo Sterparo affronterà l'Arce. Una serie di confronti dunque per andare avanti verso gli ottavi di finale di Coppa Italia. E il campionato intanto riserverà domenica prossima un attesissimo derby del Golfo, quello in programma allo stadio Washington Parigi tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
2: Itaca.
1: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna,

0: Radio Formia, la cerchi, la ascolti e non la lasci.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: meglio di no.
1: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
2: credere nel futuro.
1: Radio Formia.
2: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
1: Di sempre.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il gioco delle rose,
0: lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il gioco delle rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il gioco delle rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
2: Monica,
3: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.
2: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: dai mondiali a casa.
1: Torna nella sua città la compagnia teatrale Costellazione con Il Gioco delle Rose.
0: Lo spettacolo che ha portato l'Italia in finale ai mondiali di teatro nel Principato di Monaco.
1: Il Gioco delle Rose, la storia di Romeo e Giulietta come non l'avete mai vista.
0: Non è una storia d'amore, è una partita a scacchi.
1: Bianco contro nero, Montecchi contro Capuleti.
0: 20 attori pedine su una scacchiera che si muove senza sosta.
1: E in mezzo, un amore che non rispetta le regole.
0: E una scelta spiazzante, Romeo è una donna.
1: Il 9 e 10 ottobre alle ore 21, nel Teatro di Giangola, Via delle Vigne 17 a Formia.
0: Il Gioco delle Rose, uno spettacolo di Roberta Costantini, Marco Marino e Roberto Costantini.
1: Info al 328-7518-726.
2: Il 29 settembre riapre il frantoio Leario a Pietraerta a Formia, dove tradizione e innovazione si incontrano. Spremitura a freddo con tecnologia all'avanguardia Alfa Laval, con scambiatore di calore Evoline e decanter a due fasi per un olio extravergine d'oliva di qualità superiore. È iscritto tra i frantoi con certificazione del marchio DOP Colline Pontine e può rilasciare certificazione dell'estrazione a freddo ai terzi che vengono a molire. Il frantoio è dotato di certificazione bio. Vieni a trovarci in via Pietraerta a Formia per scoprire il nostro metodo innovativo. Per informazioni e prenotazioni 392 30 28 186 Frantoio Leario Pietraerta, dove l'eccellenza prende forma. Il baccalà, quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta, lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Formia. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
3: Ricordi,
4: emozioni,
3: sensazioni che sanno di
4: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
5: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I finanzieri del Comando Provinciale di Latina e del gruppo Formia, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, di Monopoli, Ufficio Antifrode e Laboratorio Chimico, hanno portato a termine un piano di interventi nel settore della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nella provincia di Latina, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. I controlli, incentrati sul contrasto alle frodi, sulla qualità e quantità dei prodotti energetici, sono stati eseguiti su diversi impianti della provincia pontina grazie all'impiego del laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una unità scientifica di avanguardia su quattro ruote che ha permesso di effettuare analisi chimiche in tempo reale. Le analisi di laboratorio effettuate sui campioni di gasolio prelevati hanno evidenziato un punto di infiammabilità, flash point, inferiore al limite minimo di legge, un'anomalia chimica che oltre a poter causare malfunzionamenti ai motori e cali di rendimento comporta rischi per la sicurezza nelle fasi di movimentazione del prodotto. Un punto di infiammabilità inferiore alla soglia legale è infatti quasi sempre indicativo di una contaminazione o miscelazione fraudolenta che si verifica quando il gasolio viene intenzionalmente tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche come solventi, idrocarburi leggeri, riciclati o benzina per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. La presenza di componenti estranei e volatili inoltre altera la viscosità e la corretta combustione nel cilindro, provocando usura precoce degli iniettori e un netto aumento delle emissioni inquinanti nell'ambiente. Le attività si sono concluse con il sequestro di oltre 16.500 litri di carburante pesante non conforme e l'apposizione dei sigilli a 3 cisterne e 9 pistole erogatrici, con il conseguente deferimento di 3 presunti responsabili alle procure della Repubblica presso i tribunali di Latina e di Cassino per l'ipotesi di reato di frode nell'esercizio del commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Le violazioni sono state riscontrate più specificamente a Latina e Gaeta. Si è costituito anche il quinto indagato per la morte di Francesco Valeriano, il 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso in seguito ad un pestaggio avvenuto il 30 giugno 2025 nel carcere di Rebibbia. Roberto Aquilini, 55 anni, romano, si è presentato in carcere accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, e adesso si trova a Regina Coeli in attesa dell'interrogatorio di garanzia previsto questa settimana. Oltre a lui sono accusati della feroce aggressione ai danni del DJ formiano il 33enne Alessandro Buono, capo della spedizione, originario di Anzio e detenuto ora a Civitavecchia. Otanien Sunday, 41 anni, nigeriano, ora detenuto a Secondigliano. Luca Di Vincenzo, 27 anni, di Guidonia. Alessandro Piergali, 54 anni, di Guidonia, tuttora detenuto a Rebibbia. Emergono intanto ulteriori dettagli sulla sequenza del blitz violento che mandò in coma Francesco Valeriano. Nel corso delle primissime indagini, la polizia penitenziaria assunse a sommarie informazioni i compagni di cella di Francesco, ritenendo che fossero responsabili di omissione di soccorso e favoreggiamento. Per questo, i 5 che condividevano la cella con la vittima inizialmente furono indagati come gli aggressori, seppure per reati diversi. Il GIP di Roma, nell'ordinanza di custodia cautelare, sottolinea invece come i propri compagni di cella avessero ben rappresentato la feroce aggressione attuata con violenza inaudita, riferendo la comprensibile situazione di terrore in cui versavano anche per le gravi minacce loro rivolte di essere colpiti con lo sgabello e di fare la fine di Valeriano. Altri 2 compagni di cella di Francesco furono infatti colpiti duramente con lo sgabello e anche loro erano inermi e ancora dormienti. Tutto questo per il GIP evidenzia anche la viltà di soggetti e l'assenza di qualsiasi freno inibitorio. Un medico del Sud Pontino che prestava servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Formia è stato assolto con formula piena dal reato di truffa perché il fatto non sussiste. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino contestava al dirigente medico, assistito dall'avvocato Domenico Titano, di aver orchestrato una truffa ai danni dell'AS di Latina presso cui prestava servizio. Secondo l'accusa iniziale, poi smentita dal verdetto pronunciato, il medico, inducendo in errore l'azienda, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto per un importo superiore ai 10.000 euro. Le indagini effettuate dai carabinieri del NAS di Latina avevano tratto origine da una serie di capillari controlli ispettivi che avevano interessato alcune palestre del Sud Pontino, dove erano state svolte visite mediche finalizzate al rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica. Certificati che, secondo l'ipotesi della Procura, il medico avrebbe rilasciato dietro compenso in assenza delle prescritte autorizzazioni. Durante il procedimento, l'AS di Latina si era costituita a parte civile chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento delle somme che l'ente riteneva essere state indebitamente percepite. Un quadro accusatorio che poi è venuto meno in sede dibattimentale, evidenziando l'assoluta trasparenza della condotta del medico. L'avvocato Titano, difensore di fiducia dello stesso medico, ha sostenuto la piena legittimità dell'operato e del suo assistito e ha dimostrato l'infondatezza e l'insussistenza delle accuse mosse. Il dibattimento è stato caratterizzato dall'esame di numerosi testimoni, tra i quali importanti dirigenti dell'ASL, che hanno contribuito alla corretta ricostruzione dei fatti su cui il Tribunale era chiamato a decidere. Sono fallite altre 2 truffe del finto maresciallo a San Lorenzo, frazione di Santi Cosma e Damiano, dove 2 persone che abitano in case molto vicine tra loro sono state contattate dal truffatore, che si è presentato come maresciallo dei carabinieri Morise. I 2 tentativi sono però andati a vuoto perché le persone contattate telefonicamente si sono accorte che c'era qualcosa che non quadrava ed hanno avvertito sia i carabinieri che la polizia locale di Santi Cosma e Damiano. È scattato pertanto l'allarme, i malviventi hanno compreso che non era aria e non si sono fatti vedere, preferendo altri lidi. Nello stesso giorno sono stati segnalati anche altri tentativi in comuni vicini a quello di Santi Cosma e Damiano. L'Avis comunale di Minturno si recherà domani presso il liceo scientifico Leon Battista Alberti di Marina di Minturno per raccogliere sangue. L'iniziativa è stata accolta dal dirigente scolastico, professor Amato Polidoro. L'autoemoteca dell'Avis Minturnese si trasferirà all'esterno dell'istituto di Via Santa Reparata, dove attenderà gli studenti che vorranno donare il loro sangue. Gli studenti che si sottoporranno al prelievo nella mattinata della donazione, oltre a portare con loro carte d'identità e tessera sanitaria, possono assumere solo acqua, caffè, tè e succo di frutta, bandito il latte. Questa l'avvertenza della stessa Avis Minturnese per gli studenti che doneranno il sangue. Venerdì alle 18 la sala convegni del Castello Caetani di Fondi ospiterà la presentazione del romanzo La grammatica feroce di Simone Pangia, edito da Homo Scrivens nella collana Direzioni immaginarie. L'appuntamento è curato dall'ETS Nautilus e si svolge con il patrocinio del sistema bibliotecario Sud Pontino, di cui il Comune di Fondi è capofila. Simone Pangia dialogherà con Diego Di Dio, scrittore e docente di narratologia. Il volume è introdotto nella prefazione da Renato Minore, che descrive così il cuore dell'opera. Prima ancora che un edificio, il palazzo è qualcosa di inevitabile, come il sogno e la paura, come il giorno e la notte. Quando era ancora inedito, il romanzo ha vinto il premio Città di Grottammare per la narrativa nel 2025. Simone Pangia, napoletano, laureato in lettere moderne all'Università Federico II con una tesi di filologia dantesca, è stato responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Formia, ente dove oggi è funzionario e bibliotecario. Ha esordito nel 2008 con il romanzo La salita. Nel 2020 ha vinto il premio Bukowski con Il vizio delle cose pure. Il 9 e 10 ottobre si svolgerà presso l'Hotel Summit di Gaeta la 33esima edizione delle giornate di pneumologia e allergologia, con la partecipazione di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni. Affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. La prima giornata apre con un focus su aspetti psicologici del paziente affetto da patologie respiratorie, la comunicazione empatica medico-paziente. A seguire una sessione completa su asma bronchiale grave con poliposi nasale associata, le terapie disensibilizzanti in corso di allergie respiratorie per eliminare i sintomi senza usare farmaci, purtroppo terapia questa poco usata. Poi sarà affrontata l'utilità delle terapie biologiche su misura per l'asma e la poliposi nasale, evidenziando l'errore frequente dell'uso del cortisone, specie nei bambini, con il relativo danno che a volte è irreversibile. Saranno quindi presentati lavori sull'uso di terapie in grado di rinforzare il sistema immunitario e rendere il paziente più resistente alle infezioni sia batteriche che virali. Direttore scientifico delle giornate è il dottor Ermanno Kugler. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini ed esponenti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi illustreranno la manifestazione che si svolgerà sabato 10 ottobre alle 10 in piazza Santo Gianni, su una nuova idea di futuro che prende forma con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di Johnny Nandel.
6: Radio Formia informa. Sport. Sport.
5: Il Città di Formia si gode il primato in solitudine nel girone B del campionato di calcio di eccellenza. Imbattuta la squadra formiana con 5 vittorie su 5, l'ultima delle quali per 3-1 sul campo del Pomezia. E domani il Città di Formia di Alessio Ciardi sarà nuovamente in campo per la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia. Affronterà in trasferta la Bissezze, che nella gara di andata allo stadio Washington Parisio vinse clamorosamente con il punteggio di 3-0. Per quanto riguarda gli altri incontri nel programma, domani, per il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia, il Gaeta ospiterà il Ferentino, Frascati riceverà la visita del Pomezia, Roccasecca ospiterà la Latri, mentre lo Sterparo affronterà l'Arce. Una serie di confronti dunque per andare avanti verso gli ottavi di finale di Coppa Italia. E il campionato intanto riserverà domenica prossima un attesissimo derby del Golfo, quello in programma allo stadio Washington Parigi tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
3: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, code sulla via dei Monti Lepini ad altezza di Valle Fioretta nelle due direzioni e più avanti da via Simoncelli alla rotatoria di Brunella in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla regionale di Fiuggi all'altezza del centro urbano di Tecchiena nelle due direzioni. Passiamo a Latina, sulla puntina code per chi è diretto a Latina tra via dei Rutuli e Aprilia, proseguendo rallentamenti a

0: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca.
1: Itaca.
0: Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri.

0: questo è Vincenzo, mio cugino. Ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera. E lui ha pagato. Maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me? Mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri lo arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante di storie così. Per fortuna alcune hanno un lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi, eh?

volte è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un

0: Astral Infomobilità.
1: Un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral Infomobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Frosinone e Latina. Iniziamo da Frosinone, code sulla via dei Monti Lepini ad altezza di Valle Fioretta nelle due direzioni e più avanti da via Simoncelli alla rotatoria di Brunella in quest'ultima direzione. Traffico intenso anche sulla regionale di Fiuggi all'altezza del centro urbano di Tecchiena nelle due direzioni. Passiamo a Latina, sulla puntina code per chi è diretto a Latina tra via dei Rutuli e Aprilia, proseguendo rallentamenti a Borgo Piave su tutte le strade convergenti alla rotatoria di Largo Angiolillo. Per il traffico nel centro di Latina si procede a rilento nei due sensi su via Piave, via Carlo Romagnoli e via Emanuele Filiberto. Traffico rallentato anche su via Pitaffio in direzione del centro. Da Dario Antolini a Astral Infomobilità è tutto, grazie per averci seguito.
0: Un servizio della Regione Lazio.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzati.

0: Non è vero che non sei capace a fare nulla e che senza di lui non sei niente.
1: Se controlla il tuo denaro, non ti permette di lavorare, ti sta facendo violenza.
0: Ti ha picchiata. Tu e i tuoi figli dove siete? Siete in un posto sicuro.
2: Non sei sola. Ti metto in contatto con il centro antiviolenza più vicino a te.
0: Il 1522 è al tuo fianco per uscire dalla violenza.
1: Chiama il 1522. Riprendi in mano la tua vita.
3: Libera puoi.

0: baccalà. Quello che tutti cercano nel Golfo di Gaeta lo trovi da Ristorante Pizzeria K2 a Formia. Le nostre ricette di baccalà uniche e inimitabili sono la specialità che ci rende un punto di riferimento per gli amanti della buona cucina. E poi pizza, pesce fresco e sapori autentici della tradizione. Ogni venerdì sera karaoke o serate musicali, con menù fisso o alla carta. Organizziamo cene aziendali, compleanni, battesimi, comunioni e cresime. Ti aspettiamo al Ristorante Pizzeria K2, variante Appia Lato Napoli, chilometro 5 a Forlì. Per informazioni e prenotazioni chiama Samuele al 329 388 24 52. K2, il regno del baccalà, dove la tradizione diventa un'esperienza da gustare.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti. I finanzieri del Comando Provinciale di Latina e del gruppo di Formia, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, di Monopoli, Ufficio Antifrode e Laboratorio Chimico, hanno portato a termine un piano di interventi nel settore della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nella provincia di Latina, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. I controlli, incentrati sul contrasto alle frodi, sulla qualità e quantità di prodotti energetici, sono stati eseguiti su diversi impianti della provincia pontina grazie all'impiego del laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una unità scientifica di avanguardia su quattro ruote che ha permesso di effettuare analisi chimiche in tempo reale. Le analisi di laboratorio, effettuate sui campioni di gasolio prelevati, hanno evidenziato un punto di infiammabilità, flash point, inferiore al limite minimo di legge, un'anomalia chimica che, oltre a poter causare malfunzionamenti ai motori e cali di rendimento, comporta rischi per la sicurezza nelle fasi di movimentazione del prodotto. Un punto di infiammabilità inferiore alla soglia legale è infatti quasi sempre indicativo di una contaminazione o miscelazione fraudolenta, che si verifica quando il gasolio viene intenzionalmente tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche, come solventi, idrocarburi leggeri, riciclati o benzina, per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. La presenza di componenti estranei e volatili, inoltre, altera la viscosità e la corretta combustione nel cilindro, provocando usura precoce degli iniettori e un netto aumento delle emissioni inquinanti nell'ambiente. Le attività si sono concluse con il sequestro di oltre 16.500 litri di carburante non conforme e l'apposizione dei sigilli a 3 cisterne e 9 pistole erogatrici, con il conseguente deferimento di 3 presunti responsabili alle procure della Repubblica presso i tribunali di Latina e di Cassino per l'ipotesi di reato di frode nell'esercizio del commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Le violazioni sono state riscontrate più specificamente a Latina e Gaeta. Si è costituito anche il quinto indagato per la morte di Francesco Valeriano, il 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso in seguito ad un pestaggio avvenuto il 30 giugno 2025 nel carcere di Rebibbia. Roberto Aquilini, 55 anni, romano, si è presentato in carcere accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, e adesso si trova a Regina Coeli in attesa dell'interrogatorio di garanzia previsto questa settimana. Oltre a lui sono accusati della feroce aggressione ai danni del DJ formiano il 33enne Alessandro Buono, capo della spedizione, originario di Anzio e detenuto ora a Civitavecchia. Otanien Sunday, 41 anni, nigeriano, ora detenuto a Secondigliano. Luca Di Vincenzo, 27 anni, di Guidonia. Alessandro Piergali, 54 anni, di Guidonia, tuttora detenuto a Rebibbia. Emergono intanto ulteriori dettagli sulla sequenza del blitz violento che mandò in coma Francesco Valeriano. Nel corso delle primissime indagini, la polizia penitenziaria assunse a sommarie informazioni i compagni di cella di Francesco, ritenendo che fossero responsabili di omissione di soccorso e favoreggiamento. Per questo, i 5 che condividevano la cella con la vittima inizialmente furono indagati come gli aggressori, seppure per reati diversi. Il GIP di Roma, nell'ordinanza di custodia cautelare, sottolinea invece come i propri compagni di cella avessero ben rappresentato la feroce aggressione attuata con violenza inaudita, riferendo la comprensibile situazione di terrore in cui versavano anche per le gravi minacce loro rivolte di essere colpiti con lo sgabello e di fare la fine di Valeriano. Altri due compagni di cella di Francesco furono infatti colpiti duramente con lo sgabello e anche loro erano inermi e ancora dormienti. Tutto questo per il GIP evidenzia anche la viltà di soggetti e l'assenza di qualsiasi freno inibitorio. Un medico del Sud Pontino che prestava servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Formia è stato assolto con formula piena dal reato di truffa perché il fatto non sussiste. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino contestava al dirigente medico, assistito dall'avvocato Domenico Titano, di aver orchestrato una truffa ai danni dell'ASL di Latina presso cui prestava servizio. Secondo l'accusa iniziale, poi smentita dal verdetto pronunciato, il medico, inducendo in errore l'azienda, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto per un importo superiore ai 10.000 euro. Le indagini effettuate ai carabinieri del NAS di Latina avevano tratto origine da una serie di capillari controlli ispettivi che avevano interessato alcune palestre del Sud Pontino, dove erano state svolte visite mediche finalizzate al rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, certificati che secondo l'ipotesi della procura il medico avrebbe rilasciato dietro compenso in assenza delle prescritte autorizzazioni. Durante il procedimento l'AS di Latina si era costituita da parte civile chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento delle somme che l'ente riteneva essere state indebitamente percepite. Un quadro accusatorio che poi è venuto meno in sede dibattimentale evidenziando l'assoluta trasparenza della condotta del medico. L'avvocato Titano, difensore di fiducia dello stesso medico, ha sostenuto la piena legittimità dell'operato e suo assistito e ha dimostrato l'infondatezza e l'insussistenza delle accuse mosse. Il dibattimento è stato caratterizzato dall'esame di numerosi testimoni, tra i quali importanti dirigenti dell'ASL, che hanno contribuito alla corretta ricostruzione dei fatti su cui il Tribunale era chiamato a decidere. Sono fallite altre due truffe del finto maresciallo a San Lorenzo, frazione di Santi Cosma e Damiano, dove due persone che abitano in case molto vicine tra loro sono state contattate dal truffatore che si è presentato come maresciallo dei carabinieri Morise. I due tentativi sono però andati a vuoto perché le persone contattate telefonicamente si sono accorte che c'era qualcosa che non quadrava ed hanno avvertito sia i carabinieri che la polizia locale di Santi Cosma e Damiano. È scattato pertanto l'allarme, i malviventi hanno compreso che non era aria e non si sono fatti vedere, preferendo altri lidi. Nello stesso giorno sono stati segnalati anche altri tentativi in comuni vicini a quello di Santi Cosma e Damiano. L'Avis comunale di Minturno si recherà domani presso il liceo scientifico Leon Battista Alberti di Marina di Minturno per raccogliere sangue. L'iniziativa è stata accolta dal dirigente scolastico professor Amato Polidoro. L'autoemoteca dell'Avis minturnese si trasferirà all'esterno dell'istituto di Via Santa Reparata, dove attenderà gli studenti che vorranno donare il loro sangue. Gli studenti che si sottoporranno al prelievo nella mattinata della donazione, oltre a portare con loro carte d'identità e tessera sanitaria, possono assumere solo acqua, caffè, tè e succo di frutta, bandito il latte. Questa l'avvertenza della stessa Avis minturnese per gli studenti che doneranno il sangue. Venerdì alle 18 la sala convegni del Castello Caetani di Fondi ospiterà la presentazione del romanzo La grammatica feroce di Simone Pangia, edito da Homo Scrivens nella collana Direzioni immaginarie. L'appuntamento è curato dall'ETS Nautilus e si svolge con il patrocinio del sistema bibliotecario Sud Pontino, di cui il Comune di Fondi è capofila. Simone Pangia dialogherà con Diego Di Dio, scrittore e docente di narratologia. Il volume è introdotto nella prefazione da Renato Minore, che descrive così il cuore dell'opera. Prima ancora che un edificio, il palazzo è qualcosa di inevitabile, come il sogno e la paura, come il giorno e la notte. Quando era ancora inedito, il romanzo ha vinto il premio Città di Grottammare per la narrativa nel 2025. Simone Pangia, napoletano, laureato in lettere moderne all'Università Federico II con una tesi di filologia dantesca, è stato responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Formia, ente dove oggi è funzionario e bibliotecario. Ha esordito nel 2008 con il romanzo La salita. Nel 2020 ha vinto il premio Bukowski con Il vizio delle cose pure. Il 9 e 10 ottobre si svolgerà presso l'Hotel Summit di Gaeta la 33esima edizione delle giornate di pneumologia e allergologia con la partecipazione di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni. Affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. La prima giornata apre con un focus su aspetti psicologici del paziente affetto da patologie respiratorie, la comunicazione empatica medico-paziente. A seguire una sessione completa su asma bronchiale grave con poliposi nasale associata. Le terapie disensibilizzanti in corso di allergie respiratorie per eliminare i sintomi senza usare farmaci, purtroppo terapia questa poco usata. Poi sarà affrontata l'utilità delle terapie biologiche su misura per l'asma e la poliposi nasale, evidenziando l'errore frequente dell'uso del cortisone, specie nei bambini, con il relativo danno che a volte è irreversibile. Saranno quindi presentati lavori sull'uso di terapie in grado di rinforzare il sistema immunitario e rendere il paziente più resistente alle infezioni sia batteriche che virali. Direttore scientifico delle giornate è il dottor Ermanno Kugler. Domani alle 11 andrà in onda Radioformia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini ed esponenti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi illustreranno la manifestazione che si svolgerà sabato 10 ottobre alle 10 in piazza Santo Ianni, su una nuova idea di futuro che prende forma con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di Johnny Nandel.
3: Radio Formia informa.
2: Il Città di Formia si gode il primato in solitudine nel girone B del campionato di calcio di eccellenza. Imbattuta la squadra formiana con 5 vittorie su 5, l'ultima delle quali per 3-1 sul campo del Pomezia. E domani il Città di Formia di Alessio Ciardi sarà nuovamente in campo per la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia. Affronterà in trasferta la Bissezze, che nella gara di andata allo stadio Washington Parisio vinse clamorosamente con il punteggio di 3-0. Per quanto riguarda gli altri incontri nel programma, domani, per il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia, il Gaeta ospiterà il Fiorentino, Frascati riceverà la visita del Pomezia, Roccasecca ospiterà la Latri, mentre lo Sterparo affronterà l'Arce. Una serie di confronti dunque per andare avanti verso gli ottavi di finale di Coppa Italia. E il campionato intanto riserverà domenica prossima un attesissimo derby del Golfo, quello in programma allo stadio Washington Parigi tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome, Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
1: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
0: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
2: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
3: Bravi, e niente sprechi.
4: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
0: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

rubato. Un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre. Mau.

0: più.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.
2: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura.

fare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: però boh, meglio di no.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Giunti. I finanzieri del Comando Provinciale di Latina e del gruppo Formia, in collaborazione con i funzionari dell'Agenzia delle Dogane, di Monopoli, Ufficio Antifrode e Laboratorio Chimico, hanno portato a termine un piano di interventi nel settore della distribuzione stradale di carburanti per autotrazione nella provincia di Latina, finalizzato a contrastare le frodi fiscali, garantire la trasparenza dei prezzi e tutelare la sicurezza dei consumatori. I controlli, incentrati sul contrasto alle frodi, sulla qualità e quantità dei prodotti energetici, sono stati eseguiti su diversi impianti della provincia pontina, grazie all'impiego del laboratorio chimico mobile dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, una unità scientifica di avanguardia su quattro ruote che ha permesso di effettuare analisi chimiche in tempo reale. Le analisi di laboratorio, effettuate sui campioni di gasolio prelevati, hanno evidenziato un punto di infiammabilità, flash point, inferiore al limite minimo di legge, un'anomalia chimica che, oltre a poter causare malfunzionamenti ai motori e cali di rendimento, comporta rischi per la sicurezza nelle fasi di movimentazione del prodotto. Un punto di infiammabilità inferiore alla soglia legale è infatti quasi sempre indicativo di una contaminazione o miscelazione fraudolenta, che si verifica quando il gasolio viene intenzionalmente tagliato con sostanze chimiche più volatili ed economiche, come solventi, idrocarburi leggeri, riciclati o benzina, per aumentarne il volume illegalmente ed eludere le accise. La presenza di componenti estranei e volatili, inoltre, altera la viscosità e la corretta combustione nel cilindro, provocando usura precoce degli iniettori e un netto aumento delle emissioni inquinanti nell'ambiente. Le attività si sono concluse con il sequestro di oltre 16.500 litri di carburante non conforme e la posizione dei sigilli a 3 cisterne e 9 pistole erogatrici, con il conseguente deferimento di 3 presunti responsabili alle procure della Repubblica presso i tribunali di Latina e di Cassino per l'ipotesi di reato di frode nell'esercizio del commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa. Le violazioni sono state riscontrate più specificamente a Latina e Gaeta. Si è costituito anche il quinto indagato per la morte di Francesco Valeriano, il 45enne di Formia, deceduto il 10 dicembre scorso in seguito ad un pestaggio avvenuto il 30 giugno 2025 nel carcere di Rebibbia. Roberto Aquilini, 55 anni, romano, si è presentato in carcere accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Luigi Tozzi, e adesso si trova a Regina Coeli in attesa dell'interrogatorio di garanzia previsto questa settimana. Oltre a lui sono accusati della feroce aggressione ai danni del DJ formiano il 33enne Alessandro Buono, capo della spedizione, originario di Anzio e detenuto ora a Civitavecchia. Otanien Sunday, 41 anni, nigeriano, ora detenuto a Secondigliano. Luca Di Vincenzo, 27 anni, di Guidonia. Alessandro Piergali, 54 anni, di Guidonia, tuttora detenuto a Rebibbia. Emergono intanto ulteriori dettagli sulla sequenza del blitz violento che mandò in coma Francesco Valeriano. Nel corso delle primissime indagini, la polizia penitenziaria assunse a sommarie informazioni i compagni di cella di Francesco, ritenendo che fossero responsabili di omissione di soccorso e favoreggiamento. Per questo, i 5 che condividevano la cella con la vittima inizialmente furono indagati come gli aggressori, seppure per reati diversi. Il GIP di Roma, nell'ordinanza di custodia cautelare, sottolinea invece come i propri compagni di cella avessero ben rappresentato la feroce aggressione attuata con violenza inaudita, riferendo la comprensibile situazione di terrore in cui versavano anche per le gravi minacce loro rivolte di essere colpiti con lo sgabello e di fare la fine di Valeriano. Altri 2 compagni di cella di Francesco furono infatti colpiti duramente con lo sgabello e anche loro erano inermi e ancora dormienti. Tutto questo per il GIP evidenzia anche la viltà di soggetti e l'assenza di qualsiasi freno inibitorio. Un medico del sud pontino che prestava servizio presso il pronto soccorso dell'ospedale di Formia è stato assolto con formula piena dal reato di truffa perché il fatto non sussiste. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cassino contestava al dirigente medico, assistito dall'avvocato Domenico Titano, di aver orchestrato una truffa ai danni dell'AS di Latina presso cui prestava servizio. Secondo l'accusa iniziale, poi smentita dal verdetto pronunciato, il medico, inducendo in errore l'azienda, avrebbe ottenuto un ingiusto profitto per un importo superiore ai 10.000 euro. Le indagini effettuate dai carabinieri del NAS di Latina avevano tratto origine da una serie di capillari controlli ispettivi che avevano interessato alcune palestre del sud pontino, dove erano state svolte visite mediche finalizzate al rilascio di certificati di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, certificati che secondo l'ipotesi della procura il medico avrebbe rilasciato dietro compenso in assenza delle prescritte autorizzazioni. Durante il procedimento l'AS di Latina si era costituita parte civile chiedendo la condanna dell'imputato al risarcimento delle somme che l'ente riteneva essere state indebitamente percepite, un quadro accusatorio che poi è venuto meno in sede dibattimentale evidenziando l'assoluta trasparenza della condotta del medico. L'avvocato Di Tano, difensore di fiducia dello stesso medico, ha sostenuto la piena legittimità dell'operato del suo assistito e ha dimostrato l'infondatezza e l'insussistenza delle accuse mosse. Il dibattimento è stato caratterizzato dall'esame di numerosi testimoni, tra i quali importanti dirigenti dell'ASL, che hanno contribuito alla corretta ricostruzione dei fatti su cui il Tribunale era chiamato a decidere. Sono fallite altre due truffe del finto maresciallo a San Lorenzo, frazione di Santi Cosma e Damiano, dove due persone che abitano in case molto vicine tra loro sono state contattate dal truffatore che si è presentato come maresciallo dei carabinieri Morise. I due tentativi sono però andati a vuoto perché le persone contattate telefonicamente si sono accorte che c'era qualcosa che non quadrava ed hanno avvertito sia i carabinieri che la polizia locale di Santi Cosma e Damiano. È scattato pertanto l'allarme, i malviventi hanno compreso che non era aria e non si sono fatti vedere, preferendo altri lidi. Nello stesso giorno sono stati segnalati anche altri tentativi in comuni vicini a quello di Santi Cosma e Damiano. L'Avis comunale di Minturno si recherà domani presso il liceo scientifico Leon Battista Alberti di Marina di Minturno per raccogliere sangue. L'iniziativa è stata accolta dal dirigente scolastico professor Amato Polidoro. L'autoemoteca dell'Avis minturnese si trasferirà all'esterno dell'istituto di via Santa Reparata, dove attenderà gli studenti che vorranno donare il loro sangue. Gli studenti che si sottoporranno al prelievo nella mattinata della donazione, oltre a portare con loro carte d'identità e testa sanitaria, possono assumere solo acqua, caffè, tè e succo di frutta, bandito il latte. Questa l'avvertenza della stessa Avis minturnese per gli studenti che doneranno il sangue. Venerdì alle 18 la sala convegni del Castello Caetani di Fondi ospiterà la presentazione del romanzo La grammatica feroce di Simone Pangia, edito da Homo Scrivens nella collana Direzioni immaginarie. L'appuntamento è curato dall'ETS Nautilus e si svolge con il patrocinio del sistema bibliotecario Sud Pontino, di cui il Comune di Fondi è capofila. Simone Pangia dialogherà con Diego Di Dio, scrittore e docente di narratologia. Il volume è introdotto nella prefazione da Renato Minore, che descrive così il cuore dell'opera. Prima ancora che un edificio, il palazzo è qualcosa di inevitabile, come il sogno e la paura, come il giorno e la notte. Quando era ancora inedito, il romanzo ha vinto il premio Città di Grottammare per la narrativa nel 2025. Simone Pangia, napoletano, laureato in lettere moderne all'Università Federico II con una tesi di filologia dantesca, è stato responsabile dell'ufficio stampa del Comune di Formia, ente dove oggi è funzionario e bibliotecario. Ha esordito nel 2008 con il romanzo La salita. Nel 2020 ha vinto il premio Bukowski con Il vizio delle cose pure. Il 9 e 10 ottobre si svolgerà presso l'Hotel Summit di Gaeta la 33esima edizione delle giornate di pneumologia e allergologia con la partecipazione di esperti provenienti da atenei italiani e scuole di specializzazioni. Affronteranno aspetti diagnostici e terapeutici delle malattie polmonari. La prima giornata apre con un focus su aspetti psicologici del paziente affetto da patologie respiratorie, la comunicazione empatica medico-paziente. A seguire una sessione completa su asma bronchiale grave con poliposi nasale associata, le terapie disensibilizzanti in corso di allergie respiratorie per eliminare i sintomi senza usare farmaci, purtroppo terapia questa poco usata. Poi sarà affrontata l'utilità delle terapie biologiche su misura per l'asma e la poliposi nasale, evidenziando l'errore frequente dell'uso del cortisone, specie nei bambini, con il relativo danno che a volte è irreversibile. Saranno quindi presentati lavori sull'uso di terapie in grado di rinforzare il sistema immunitario e rendere il paziente più resistente alle infezioni sia batteriche che virali. Direttore scientifico delle giornate è il dottor Ermanno Kugler. Domani alle 11 andrà in onda Radio Formia la trasmissione settimanale Rumore, condotta da Iaia e Sira. Ospiti della trasmissione il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, la regista e attrice Roberta Costantini ed esponenti dell'associazione Il Dado della Terra. Questi ultimi illustreranno la manifestazione che si svolgerà sabato 10 ottobre alle 10 in piazza Santo Gianni, su una nuova idea di futuro che prende forma con l'inaugurazione dell'opera ispirata al Dado della Terra di Johnny Nandel.
3: Radio Formia informa. Sport. Sport.
2: Il Città di Formia si gode il primato in solitudine nel girone B del campionato di calcio di eccellenza. Imbattuta la squadra formiana con 5 vittorie su 5, l'ultima delle quali per 3-1 sul campo del Pomezia. E domani il Città di Formia di Alessio Ciardi sarà nuovamente in campo per la gara di ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia. Affronterà in trasferta la Bissezze, che nella gara di andata allo stadio Washington Parisio vinse clamorosamente con il punteggio di 3-0. Per quanto riguarda gli altri incontri nel programma, domani, per il ritorno dei sedicesimi di Coppa Italia, il Gaeta ospiterà il Ferentino, Frascati riceverà la visita del Pomezia, Roccasecca ospiterà la Latri, mentre lo Sterparo affronterà l'Arce. Una serie di confronti dunque per andare avanti verso gli ottavi di finale di Coppa Italia. E il campionato intanto riserverà domenica prossima un attesissimo derby del Golfo, quello in programma allo stadio Washington Parigi tra il Città di Formia e la polisportiva Gaeta. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Gionti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
5: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
6: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
7: Almeno 5 porzioni al giorno.
8: Una porzione sta nel palmo di una mano.
9: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
10: Bravi, e niente sprechi.
11: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
12: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: Jazz Train.
1: Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarreta, come sempre in radio settimanalmente con Jazz Train, la musica di qualità in radio e oltre. Cominciamo con un astro nascente del nuovo soul and R&B britannico, si chiama Ayana Lee, questo è il suo ultimo singolo, House Broken, Ayana Lee.

Un nuovo astro nascente della musica soul ed R&B britannica, si chiama Ayanna Lee, 25enne, grande talento. Questo è un ascolto che riguarda un suo recentissimo singolo come House Broken. Just Train ha anche un email di riferimento se volete scriverci: francescomusica1960@virgilio.it. Continuiamo con una voce, questa volta quella di un cantante. Lui è Richard Marx. L'ascolto, questa elegante The Best of Me, Richard Marx.

0: Il suono fra country e rock and roll, quello di Vanda Jackson, oggi ottantenne, il suo nome inserito nella Hall of Fame, e questa era Fujiyama Mama. Siamo nel 1957, su etichetta Capitol, un vinile in 45 giri dove è presente questo singolo, precedentemente interpretato da Ernestine Allen nel 55, brano scritto da Earl Burroughs. Vanda Jackson, Fujiyama Mama su Just Train, musica italiana con un duo di eccezione, quello del pianista Stefano Bollani con Renato Zero, e insieme reinterpretano una canzone di molti anni fa, 1991, da un disco come Prometeo, il brano che ascoltiamo in questa versione, che è una vera e propria chicca, è Notte Balorda.
1: Notte avventuriera tu, tutta in nero.

versione minimale per Notte Balorda con il pianoforte d'alta classe di Stefano Bollani, con una sentita interpretazione di Renato Zero in questa versione molto particolare e rara su Just Train. E adesso il nostro suono propone all'ascolto un chitarrista ungherese, lui è Matt Gotthard con Flotation.

La voce di Irena Kumioti, simbolo della New Wave greca, per molti versi poi legata alla tradizione del rebetico ellenico, questa era una versione di un brano come Mefismeno Leoforio, L'autobus ubriaco per Irena Kumioti. E siamo così giunti a un terzo della trasmissione su Jazz Train. Ben trovati ancora sul nostro suono, un saluto e un buon ascolto da parte di Francesco Sciarretta, ricordo settimanalmente radio con voi. La mail per scrivere a Jazz Train qualunque cosa vogliate chiedere è questa: francescomusica1960@virgilio.it. E ora l'Africa dal Camerun di DJ Gerard Ben con Jumeau.

0: il folk africano con DJ Gerard Ben. Questa era Jumo dal Camerun. Siamo giunti su Jazz Train a metà percorso e come sempre fra qualche istante l'appuntamento solito con l'artista jazz della settimana. Questa volta consideriamo una grande cantante americana scomparsa prematuramente intorno ai 35 anni. Si tratta di Eva Cassidy, che forse oggi si riconosce l'enorme valore artistico di questa cantante. L'ascolto con lei è At Last. Eva Cassidy, artista jazz della settimana su Jazz Train.
1: L'artista jazz della settimana.

La magnifica voce di Eva Cassidy con un classico della musica americana. Siamo in un ambito musical per un brano scritto nel 1941 da due autori come Mack Gordon e Harry Warren per il musical Sun Valley Serenade, e portata al successo tra gli altri, fra le prime artiste, da Etta James. Eva Cassidy, At Last, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Un riascolto spero piacevolissimo con un brano orchestrale scritto da Leroy Anderson, compositore americano di origine svedese, scomparso nel 1975. Questo era il famosissimo The Typewriter, la macchina da scrivere per Leroy Anderson, in una versione fra le prime con la Boston Pop Orchestra. Ancora mezz'ora insieme con Jazz Train e con Francesco Sciarretta in radio, un viaggio verso l'India nella regione Tamil, e lì troviamo fra gli altri Pavi Jai, musicista e produttore che spesso scrive musica per il cinema indiano, e ascoltiamo questa suggestiva e percussiva Aregin Aregin Askawa, tradotto Askawa, la più bella fra le belle, Pavi Jai.

l'inconfondibile Billy Joel con il suo pianoforte, la sua voce, uno degli artisti più amati anche dalle nostre parti da ormai una cinquantina d'anni. Questo era un estratto live per un brano come Moving Out, inserito in un disco spettacolare. Se non lo avete, cercatelo, perché ne vale davvero la pena averlo nella propria collezione. Si tratta di The Stranger, uno dei forse più belli che vale la pena ascoltare con grande interesse e attenzione. Un musicista che fra l'altro ha saputo coniugare la musica rock, il pop, con spesso riferimenti anche alla musica classica. Un grande artista, Billy Joel, Moving Out dal vivo. In scaletta, in arrivo su Just Train, un chitarrista blues della Louisiana, si chiama Tab Benoit, con Broke and Lonely.

il chitarrista blues della Louisiana. Lui si chiama Tab Benoit con Broke and Lonely, un artista fra l'altro impegnato anche nella difesa della zona palustre della Louisiana. Suona spesso con la sua Fender Telecaster. Questo era un saggio della sua abilità e bravura con Broke and Lonely per Tab Benoit. Ancora suoni italiani con Daniela Iezzi, che interpreta una canzone scritta dagli Artico dal titolo Come in un coro. Daniela Iezzi.

una storia ambientata a New Orleans, questa Moon Over Bourbon Street per Sting, uno dei grandi artisti inglesi di sempre, un album storico ormai questo, The Dream of the Blue Turtles, che abbiamo ascoltato molto in parte, magari torneremo sicuramente presto sull'argomento. E così Just Train si avvia lentamente alla conclusione anche per quest'oggi. Chiudiamo con un omaggio al Brasile da parte di due artisti che sono in pratica padre e figlia, ovvero sia Gianluca Persichetti con Gioia Persichetti, in arte Gioia Luz, che interpretano un classico come Você Vai Ver di Antonio Carlos Jobim, uno dei capisaldi della bossa nova. E con questo ci salutiamo, l'appuntamento con me e per la prossima settimana. Scrivete a Just Train, questo è l'indirizzo mail, francescomusica1960@virgilio.it.

0: sto.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

Il passato ci prova, sta giocando una carta impossibile per tornare di moda. Non sa che il tempo è irripetibile, il presente

cieco dai passanti. Il tuo ricordo trova un buco nella rete, si infila dentro il mio cervello e fa il padrone. Il tuo ricordo quando

il passato dichiara di essere pronta a una sfida sul limite, vuole fargli paura e dimostra infinita energia, ma il presente prepara la sua corsa e promessa.